0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
2: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché? Ecco perché. L'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Vorrei essere lo zio strano di voi tutti. Quello che beve tutto il tempo e si veste leopardato.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics
5: 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Classics
6: 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: zombie!
1: La musica è di tutti. Solo gli editori pensano che appartenga a loro.
2: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
1: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
6: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali.

0: Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
4: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò
5: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
9: Grazie, thank you so much, grazie.
8: E ancora, Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 6.
2: It's 6 a.m.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray!
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
15: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
17: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
18: Una Fiat 500?
17: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. Meglio word.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 6:28. TG Com 24. Breaking news.
11: Buongiorno da Umberto Cascone. A Dallas Trump torna a promettere: se vinciamo le midterm darò $5,000 a ogni americano. Alla convention repubblicana il presidente implora i suoi: fingete che ci sia io sulla scheda e votate. Parla anche il vice Vance. Dalla folla cori spingono per una sua candidatura alla Casa Bianca nel 2028. Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, assassinata dall'Andrangheta nel 2009. All'epoca furono determinanti per le indagini proprio le testimonianze della giovane. La ragazza si è gettata da un balcone, aveva la stessa età della madre. Indagini in corso per possibile istigazione al suicidio. In Svizzera, incidente per un autobus turistico partito dall'Olanda, ci sarebbero diverse vittime, a bordo 48 persone. La polizia locale non ha diffuso ulteriori dettagli sul bilancio o sulla dinamica. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani. Il centrodestra si ricompatta sulla legge elettorale. Al Senato bocciato l'emendamento delle opposizioni per le preferenze pure, passa invece la modifica di maggioranza che prevede i capilista bloccati. Martedì il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo tornerà alla Camera. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, 2977 le vittime civili, al Ground Zero le commemorazioni, ci saranno tutti gli ex presidenti, il vicepresidente Vance Pence rappresenterà la Casa Bianca, Trump ha scelto di non partecipare e nonostante le polemiche per la fede musulmana ci sarà anche il sindaco Mamdani. Calcio, esordio stellare in Europa per il Como, al Sinigaglia spettacolare vittoria per 4-1 con il Lipsia. Meno soddisfatta la Roma di Gasperini che a Istanbul si fa rimontare dal Fenerbahce, il match finisce 1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
12: Ma convenite con me che se siamo così contenti che arrivi ogni santo venerdì, di base c'è qualche problema?
13: È vero.
12: Fabrizio da Prato.
14: Ma no, smettila di dire cazzate.
13: No, no, no, è vero che è venerdì, allora buon weekend.
15: Buon weekend a tutti, sì, perché oramai è weekend, quindi potete tranquillamente andare a lavorare.
13: Con la testa tra le nuvole,
15: sì.
13: Al fiume e al lago.
15: In gondola, anche perché io che sto andando a Roma, visto che mi è stato detto che ieri a Roma è venuto acqua a catinelle,
13: disastro.
15: Ma domanda, devo farmi venire a prendere la stazione in gondola a Termini? Perché non so come funziona.
13: Pare che anche Roma abbiano tutti gli stivali di gomma.
15: Vero? Quindi è arrivato l'autunno. Volete dirci che è arrivato l'autunno?
13: Ma io lo accolgo volentieri, perché dopo un'estate come questa, sì.
15: Vabbè, ce lo meritiamo.
13: Sì, direi di sì. Sono le 6:31, inizia Rock and Talk, l'ultimo della settimana, quello che assolutamente non si può perdere.
15: Sì, tutti lo aspettano dal lunedì,
13: quindi finalmente
15: è arrivato, vi possiamo confermare che è venerdì.
13: C'è gente che lo registra e se lo riascolta tutta la settimana.
15: Esatto, ha quasi un potere terapeutico questo.
13: Quindi a Roma anche questo weekend.
15: A Roma anche questo weekend.
13: Io vado a Rescaldina.
15: Oddio, Rescaldina.
13: Lassù. E c'è la festa dell'uva.
15: Ah, benissimo.
13: E suonano i Black Billies.
15: Benissimo. Quindi
13: suoniamo.
15: Ah, suoni tu.
13: La festa dell'uva.
15: Senti, dopo ti fai pure un bicchierino, perché voglio dire, la festa dell'uva.
13: No, a me l'uva piace, quella in bottiglia. Non scherziamo.
15: Bene. Voi cosa avete in programma per questo fine settimana? Ne possiamo parlare se volete,
13: certo,
15: perché abbiamo un lungo appuntamento fino alle 9 qui su Virgin Radio, al 342 41 41 411, e ricordiamolo che c'è
13: anche
15: la diretta su Virgin Radio TV,
13: certo.
15: Canale 717.
13: Forse oggi li deludiamo, non ci sono disegni sulle nostre magliette,
15: no.
13: Sulle nostre t-shirt.
15: Guarda, siamo proprio basic oggi.
13: Sì, veramente. Poveretti.
15: Tu in blu, io in nero.
13: Esatto.
15: Ma però sono dei colori che stanno bene con l'ambiente, quindi direi che...
13: Il mindset di Antonello Pirosa, dentista.
15: Esatto.
13: 342 41 41 411, se ci fate interessanti proposte, mettiamo da parte i nostri argomenti e parliamo di quello che volete voi.
15: Esatto, oggi apriamo la puntata a 1000 possibilità.
13: Insieme alla proposta 5 euro.
15: Esatto, anche 10, anche questi 5 euro, aumenta tutto.
13: Sì, va bene, iniziamo, stiamo dicendo cose intelligenti, mica stiamo dicendo cazzate, insomma. Vabbè, sì.
15: Siamo pronti perché ci sono gli R.E.M. che scalpitano anche loro.
13: Let's go!

0: di che vi lamentate.
1: Che si lamenta?
0: Di che vi lamentate?
1: Ma che
0: siete azzurista per sempre.
2: Azzurista per
0: sempre. Ciao Fabio di Mira.
2: Turisti per sempre.
3: Perché sapete dire anche le cose intelligenti?
2: No, sì, su quello avrei dei dubbi.
4: Stupide, cose stupide che sembrano intelligenti.
2: Facciamo finta di fare le persone intelligenti. Vabbè, a volte no, ci riesce, a volte no.
4: Il momento più alto di profondità e intelligenza quando tu leggi i compleanni.
2: Ah, beh, sì, quello, ragazzi, è un appuntamento atteso proprio a livello internazionale.
4: Con i defunti oppure con
2: allora,
4: quelli...
2: no, oggi abbiamo, no, devo dire che oggi sono quasi tutti vivi, ad eccezione, insomma, che ci sono sempre le eccezioni. Comunque, noi cominciamo da Mickey Hart, batterista dei Grateful Dead, che compie 83 anni. Tanti auguri a questo leggendario musicista che apre, devo dire, al meglio la nostra lista dei compleanni, seguito da Richard Ashcroft. Lui è lo storico frontman dei Verve, 55 anni, 49 le candeline sulla torta per il chitarrista dei Coldplay, Johnny Buckland, e poi Mick Talbot, tastierista degli Style Council, che ne fa 68. E non possiamo dimenticarci nemmeno di un grande protagonista della musica degli ultimi 30 anni, soprattutto elettronica. Lui è Moby, 61 anni.
4: Applausi a lui. E Riccardo Bucero poteva dimenticarsi dei Beatles? Ovviamente no. 1962, ragazzini, erano dei ragazzini. I Beatles registrano la versione di Love Me Do che finirà nell'album d'esordio proprio all'inizio, Please Please Me, e anche nel singolo americano. La batteria c'era Andy White, Ringo era al tamburello, era in prova. 1970, Jimi Hendrix rilascia la sua ultima intervista a Keith Alston del New Musical Express. Bruce Springsteen nel 73 pubblica il secondo album The Wild, Innocent and the Street Shuffle. 1977, David Bowie e Bing Crosby registrano oggi nel 77 il singolo natalizio Peace on Earth, Little Drummer Boy. E infine chiudiamo con la scomparsa di Cosimo Matassa. Muore Cosimo Matassa oggi nel 2014, produttore discografico di New Orleans, che negli anni 50 registrò nomi come Little Richard e Fats Domino. Nel 2018, ve lo devo dire perché me ne vanto, sono andato in pellegrinaggio nel suo studio di registrazione. Era a due passi dal mio hotel, e ho detto: che faccio, non ci vado?
2: Dove si trovava?
4: A New Orleans.
2: A New Orleans. Louisiana. Yeah.

0: spiegatemi come fate a distaccare il cervello dal letto a quest'ora e a parlare così tanto sempre. Io già faccio fatica a mandarvi un messaggio. Spiegatemelo, dai ragazzi, siete fortissimi.
1: Beh, un messaggio su 100 che fa complimenti dobbiamo mandarlo
2: per forza. Guarda, allora, no, il segreto qual è? Il segreto è deformazione professionale. E poi cos'è che dice Nico?
1: Vabbè.
2: Allora,
1: no,
2: senti.
1: Allora, no, perché lo facciamo? Voi direte, tu ti chiederai per simpatia, altruismo, beneficenza, divulgazione.
2: Pure.
1: No, solo ed esclusivamente per il vil denaro.
2: Vil denaro. E poi senti, tutto ciò è arrivato un messaggio di Ringo, scrive, ma era proprio necessario ricordare che quando ero in prova suonavo il tamburello? Dico Ringo, non lo so, Ringo, in effetti però...
1: Ringo Starr ha fatto carriera, tu invece suoni ancora il tamburello.
2: Va bene. Allora, seconda parte. Pagina?
1: Sì, direi di sì.
2: Allora, la seconda pagina di oggi è una seconda pagina tutto sommato triste, soprattutto per la persona vittima di questa sorta di brutta sorpresa capitata durante una serata di festa in un locale del quadrante est di Roma, come riporta un noto magazine online, dove un gruppo di persone si era riunito per festeggiare un compleanno. Erano circa le 10:20 di sera quando al momento della torta le luci del locale sono state spente, come succede sempre per permettere la festeggiata di spegnere le candeline.
1: Hanno fregato la torta.
2: Proprio in quegli istanti di buio qualcuno avrebbe approfittato la confusione per prendere la borsa di una delle signore presenti che era appoggiata alla sedia, quindi non ho capito se si trattasse della festeggiata. Comunque a qualcuno gli hanno fregato la borsa, capito? Durante la festa di compleanno.
1: In pizzeria, è successo a mio cognato, in pizzeria.
2: Vedi? Il sospetto, perché ci sono state delle indagini ovviamente, il sospetto è che chi ha agito abbia approfittato volutamente ma va del momento di massima distrazione studiando proprio l'occasione per entrare in azione in pochi secondi.
1: Vedi, festeggiare i compleanni. Quindi
2: la domanda è: quando ve l'hanno fatta sotto il naso? Scippi e borseggi, storie finite bene o male. 342 4141 411.
1: Riapriamo le ferite.

0: Franz Ferdinand, grandi secondo me, grandissimi secondo te?
1: Sì, finché non gli fregano il portafogli. Poi tu vedi Alex Cabranos, no,
0: come
1: si...
0: Quello non mi è mai successo, mi hanno fregato l'auto, poi dopo una decina di giorni mi ha chiamato i carabinieri, l'hanno ritrovata, era vandalizzata all'interno.
1: E quindi? Che hai deciso?
0: Ho speso soldi e l'ho aggiustata.
1: Ah, l'hai aggiustata?
0: Sì, poi però... gli occhiali, una serie di occhiali, dopo ve ne parlo.

0: Ciao, buongiorno, Antonio da Roma. A me è successo proprio 3 settimane fa. Guarda caso, faccio l'autista di autobus, tratta da Fiumicino a Roma Termini, sì. Seduto al mio posto di guida, borsello di fianco a me, in prima fila da dietro, e anche al tempo di arrivare a Termini mi hanno
1: Posso portafoglio. Permettermi di dare un consiglio? I borsellini devono, i portafogli devono essere di piccole dimensioni.
2: Sì, ho capito.
1: Quando siamo sui mezzi pubblici dobbiamo inserirli nella tasca anteriore, non posteriore.
2: Tasca anteriore, ma
1: non
2: li fregano
1: nei zainetti,
2: anche...
1: non entro i tu li dove
2: guarda,
1: lo metti? Dove lo metti nel...
2: Io lo metto, io ho questa sorta
1: quel
2: di marsupio.
1: No!
2: Sì, però, però addirittura ho un moschettone, visti gli ultimi avvenimenti, per legare le cernierine, quindi sarebbe impossibile aprirlo, me ne accorgerei, capito?
1: Vabbè, ecco. Se lo dicevi.

0: succede, è impossibile aprirlo, me ne accorgerei. Sante volte l'ho sentito dire.
1: visto. Che poi proprio io mi metto a dare consigli, io che lascio aperti i finestrini e mi faccio fregare,
2: esatto,
1: gli occhiali.
2: Bravo. E meno male che ti hanno rubato solamente gli occhiali.
1: No, allora, un'altra volta gli occhiali a Budapest in un hotel. Vado a fare colazione, torno indietro, gli occhiali non c'erano, non me ne sono reso conto, me ne sono reso conto quando ho lasciato l'hotel.
2: Ah beh, quindi dentro l'hotel, sì, andiamo
1: anche
2: benissimo.
1: Una camicia dentro l'armadio di un hotel.

0: argomento, la tua seconda pagina mi ha fatto venire l'ansia.
1: Ti ha fatto venire l'ansia.
0: Basta, non ti ascolto più.
1: Ma aspetta, mica è finita. Dopo una giornata di lavoro in trasferta a Camogli, c'è chi prende un pezzo di focaccia, se la fa soffiare sotto il naso da un gabbiano. Eppure
0: no!
1: Questo è uno scippo, signori.
0: No! Succede anche nel traffico?
1: Beh, vediamo tra un po'.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Long playing stories.
4: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
4: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A1 code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello per traffico intenso in direzione Milano, sempre per traffico in colonnamenti sulla A4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, un incidente sulla A10 causa un chilometro di coda tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo di Petina in direzione dell'allaccio di Fisciano con la A30. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E se glielo soffiano il pacco e non arriva?
1: Dici un gabbiano? Ah beh, guarda, potrebbe succedere di tutto. Per caso voi doveste ritirarlo e in quel momento passa un gabbiano affamato, potrebbe succedere che il pacco...
0: Che il pacco con Act Third...
1: Il nuovo
0: Act
1: album
0: 3,
1: dei Kasabian.
0: Non Third, l'ultimo dei Kasabian. Act Three, c'è subito la correzione lì. Vabbè, e poi il portapass.
1: Certo, portapass, cappellino.
0: E anche sono tornati in auge le pergamene.
1: Le pergamene ieri ragazzi, perché lei faceva quella
0: Flora,
1: che non sapeva nulla di musica, Flora, e invece...
0: T'ho pensato tutta la notte, Flora.
1: Ma ti rendi conto che era una che ha ricordato addirittura l'aneddoto dell'attrice del cinema muto Lillian Gish, che quello è proprio da intenditori, signori.
0: Flora,
1: eh?
0: L'infermiera di Napoli.
1: Così, Flora, senza, cos'era? Senza foglie e senza gambe.
0: Esatto.
1: Perché ieri parlavamo di cavolfiori e di carciofi, pensate, oggi la discussione si è elevata.
0: 800 324 330.

0: Questi sono gli ascoltatori che ci meritiamo.
1: Sì, sì. Questo è uno dei più, pensa, è uno dei più intelligenti.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì. Vediamo che ha preso la linea.
1: I Queen, Keep Yourself Alive su Virgin Radio.
2: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
1: Claudio, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, dopo Flora non poteva andarci meglio. Claudio, ti abbiamo aspettato tanto.
1: Claudio, pure lui, senza fiori e senza gambo. Sarà così per tutta la settimana.
0: Se la ride, non è ironico, è veramente. Dove sei stato tutto questo tempo?
3: Siete bravissimi.
0: Beh, bravissimi a fare.
1: Grazie.
0: Che?
1: No, ma faglielo, da una volta uno ci fa un complimento.
3: Siete bravissimi, punto.
1: Punto.
0: Detta legge quest'uomo. Allora. Senti, che fai oggi?
1: Che fa?
3: Oggi si lavora.
0: Anche oggi?
3: Sì.
0: Porca miseria. Operaio
3: metalmeccanico.
0: Vai, heavy metal.
1: Quindi sarà una dura giornata, poi stasera arrivi a casa, ti fai, che non so, una bella doccia, divano, e domani tutta vita perché è weekend, così che va,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
3: Oh.
0: Sì. E cosa produce la tua azienda? Dimmelo, dai.
3: Produce macchine agricole, diciamo così.
0: Perfetto, togliamole queste braccia alla impiegatizie, le diamo alle
1: noi braccia rubate all'agricoltura. Vedrai che presto verremo a lavorare dalle tue parti. Allora.
0: Sì. Va bene, di dove sei? Dove dobbiamo mandarlo il pacco?
3: Io sono di Villa Celliera, in provincia di Pescara.
0: Di Pescara? Ah, ogni tanto vengo da quelle parti, ci vediamo, eh. Ok, andiamo col primo indizio.
2: Indizio 1.
0: Allora, caro Claudio, la band di oggi viene dalla Gran Bretagna, il loro primo album dal vivo risale al 2008 e si intitola Harp, che non è arpa, ma il sistema di antenne emananti onde corte in Alaska. Ma dove cacchio le trova queste cose qua?
3: Buciero.
2: Indizio 2.
1: Visto che nessuno, nemmeno tu Claudio evidentemente, conosce il sistema di antenne emananti onde corte in Alaska, ti diamo un aiuto che non lascia spazio a dubbio, ovvero il cognome del bassista del gruppo. Questo è un grande aiuto, ma a sto punto anche il nome, dai. Chris Wolstenholm. Che anche volendolo googlare non ce la faresti in pochi secondi, perché è talmente complicato.
0: No.
2: Indizio 4.
0: Anch'io non ci sarei riuscito. Come sei messo con la mitologia greca? Come si chiamavano le figlie di Zeus?
1: Mnemosine.
0: Mnemosine, cosa ho detto io?
1: Mnemosine.
0: Guarda che te ne vai a Roma.
1: Tra poco, guarda. È 10:10, sto sul treno.
0: Dai, su, che sono le come si chiamano? Le
1: figlie di Zeus e Mnemosine sono le muse. Quindi
3: le muse.
2: Oh yeah, hai vinto.
0: Il metalmeccanico ce l'ha fatta.
1: Allora,
3: grazie per l'aiuto.
0: Sei stato veramente bravo. Allora, il tuo silenzio esemplare
1: dopo la pergamena di ieri al primo. Oggi però devo dire che Claudio hai fatto comunque la tua discreta figura.
0: Ma
1: perché
0: certo,
1: hai dimostrato di saperne di mitologia.
4: No, smettila di dire cazzate.
0: Una cosa Claudio l'ha insegnata a tutta l'Italia: se le cose non le sapete, state zitti.
1: Ecco, se le cose non le sapete,
0: non parlate a vanvera.
1: Senti Claudio, va bene, noi cosa altro possiamo chiederti? Stamattina partivamo con storie di scippi e borseggi, che qualche gabbiano ti ha fregato la pizza con la mortadella, per caso hai qualcosa da raccontare anche in merito alla seconda pagina, altrimenti noi ti lasciamo, dici pure.
3: Per quanto riguarda il gabbiano che ruba il panino,
1: ecco, senti,
3: mio figlio a Roma.
1: O vedi il gabbiano che frega i panini pure a Roma? Oh.
0: I gabbiani liguri a volte vanno fino a Roma.
1: No, signore,
0: ciao!
1: Io ho visto.
3: Ciao,
1: Claudio. Io una volta ho visto un gabbiano che si mangiava un piccione.

0: la prima.
1: Sanaptar, figlio di Khmer!
2: È vero, i gabbiani sono ignoranti più di voi. Quella ce ne vuole, eh?
3: Le mu, ma vada via qui!
4: Claudio, vai a pescare.
5: Ma dai, io, su Cristo, what's the moment, stand the stones? Dovevi saperlo che fossero i miei usi. Dai, sì.
6: Claudio, comunque, a parte che erano i Muse alla prima, ma secondo me qui abbiamo un problema. Claudio, sei metà il meccanico e metà caprone?
3: Questo è bello.
7: Va bene. Comunque, Chris Wolston.
3: Le mucche.
7: Perché le muse, no, sei con Nemosine, si è confuso, hai capito?
3: Sì, perché l'ho pronunciato male, hai ragione.

0: Minchia, se mi tagliate l'assolo, vengo lì, vi taglio le palle.
1: Stamattina non vedo l'ora che arrivi il cavaliere nero.
2: Ma smetti!
1: Tutte delle capre!
3: Smetti, no, dire cazzate.
4: Esatto. Allora, vi promettiamo che non parleremo più di cavolfiori, di gabbiani, di panini.
2: Allora, tu ancora dopo due anni che facciamo la trasmissione insieme qui al Mattino Presto, non hai capito che il pubblico del Mattino Presto è un pubblico sensibile, delicato e fragile. Non puoi dire certe cose. Infatti è arrivato subito un messaggio alle Gretti e dai, quella del gabbiano e del piccione,
4: ma ragazzi,
2: potevi evitarla.
4: Ci sono dei video, no, cercate.
2: Abbiamo il pubblico che piange dal dispiacere per il
4: allora,
2: piccione.

0: E siamo tornati ai primi 2000 con gli Aerosmith e la loro Jaded qui su Virgin Radio in Rock and Talk. Tra poco 2024 per riascoltare Legendary dei Bon Jovi.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro in store, app e su decathlon.it.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray! Chief!
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
15: D'ora in poi lascerò.
14: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
16: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.

0: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: A me piacciono tanto. Possono anche non piacere, ma come trasmettono positività i Bon Jovi, è vero?
1: Davvero, e non a caso John Bon Jovi, uno dei nostri più amati rock ambassador qui su Virgin Radio.
0: E poi lo guardi in faccia e dici: questo qui è una brava persona.
1: È un bravo ragazzo. Proprio il classico bravo ragazzo del New Jersey che si è fatto da solo, sposato con, lo sai che il suo matrimonio è uno dei più... nel senso è uno di quelli che rappresentano un po' un faro, un esempio per tutti,
0: perché l'immagine conta, è come se conta,
1: è come.
0: E l'immagine che dai di te stesso è, fa pensare subito la maggior parte delle persone che ti incrociano, magari che ti conoscono non bene, si fanno un'idea precisa, per esempio gli amanti, gli appassionati di musica classica saranno delle persone a posto, saranno delle brave persone.
1: Ho capito dove vuoi arrivare.
0: E invece una ricerca dice che sono quelli che consumano più canne.
1: Esatto, parliamo di insospettabili.
0: Insospettabili. Giacchettina, cravatta, pettinati bene, riga sui pantaloni vestirati. E invece
1: la musica classica
0: si
1: non
0: fanno
1: è,
0: le canne.
1: La musica classica non per forza deve ricondurre ad una persona poi ineccepibile.
0: E io ho sempre pensato che i rocchettari sono quelli che cuccano di più. No, sono gli appassionati di hip hop quelli che cuccano di più.
1: Comunque andiamo.
0: Io non capisco.
1: Guarda, te lo spiega benissimo.
0: Dove ho vissuto questi ultimi 64 anni?
1: Te lo spiega questa ricerca dell'Università di Leicester, condotta su oltre 2500 persone, pubblicata sulla rivista scientifica Psychology of Music, che rileva che, come stavi dicendo poco fa, che più di un quarto degli appassionati di musica classica avevano provato a fumare cannabis almeno una volta nella vita. Lo stesso studio rivela che gli amanti del blues erano più propensi a guidare in stato di ebbrezza e che gli appassionati di hip hop e musica dance avevano maggiori probabilità di avere più partner sessuali. Che poi, tra l'altro, voglio dire, non è che queste cose ci debbano per forza
0: io ho sempre pensato che
1: portare a giudicare
0: dei bravi uccelli, invece si mangiano gli altri.
1: Voglio dire, i gusti musicali non per forza
0: insospettabili, quelli che voi avete sempre pensato essere in un certo modo, invece no.

0: Gimme All Your Lovin', ZZ Top. Abbiamo mai giudicato dei musicisti dalla barba? No, quindi il ragionamento che io vorrei fare mattina con voi su Rock and Talk è uno, cioè essere insospettabile. Però che cosa vuol dire? Lo studio mette in evidenza una serie di comportamenti che però per me non hanno per forza a che vedere con il genere di musica che ascolti. Il fatto che loro abbiano intervistato 2500 persone e abbiano desunto che gli appassionati di blues hanno una maggiore tendenza a guidare in stato di ebbrezza potrebbe essere una casualità. Io sinceramente credo.
1: Ma se lo chiedi a 2000 persone, questo
0: nel senso.
1: Cioè, voglio dire, i concerti brandeburghesi di Johann Sebastian Bach con una canna sono tutta un'altra roba.
0: Ah, sì, dici?
1: A quanto pare, se questo è lo studio che lo dice.
0: Se lo studio che lo dice, noi ci pieghiamo di fronte alla scienza. Ecco, insospettabile. Quella è quella la cosa di cui dovremmo parlare. Chi
1: tu sembri un bravo ragazzo.

E questi erano i Leap di Jack Balfour Scott con il nuovo singolo Bloodlines qui su Virgin Radio in Rock and Talk. Allora, Marino per esempio dice io sono insospettabile, socievole e amichevole, che non si direbbe mai che in realtà dovrei starmene spesso solo perché il paradiso lo immagino con poca gente. Ecco.

0: e Linkin Park di Chester Bennington su Virgin Radio. Una piccola pausa e poi arrivano i Kiss.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché?
7: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99 euro. Già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
16: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief! Un solo spray! Chief!
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
18: E per il gas?
19: Ottima.
18: Internet?
19: Ottima.
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Davvero!
20: Le nostre vacanze sono già finite.
21: Scialla, c'è Skoda.
20: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
21: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
20: Anche a settembre? Allora scialla.
22: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
10: Virgin Classics 1979.

0: Kiss ci hanno lavorato sull'immagine, ma cosa volevano?
1: Esatto, qualcuno dimostrare. Ha mai detto, certo i Kiss degli insospettabili no, perché noi li conosciamo così, con i loro costumi, con il loro make-up esagerato.
0: Esatto.
1: Poi certo, privatamente in realtà abbiamo scoperto che sono persone poi molto, molto tranquille.
0: E invece quante volte nei notiziari, nei telegiornali, era un bravo ragazzo.
1: Sì, vicini, sai, hanno intervistato
0: vicini. Magari ha commesso qualcosa di inenarrabile.
1: Esatto. Ecco, io però volevo dire questo, che sono d'accordo con Silvia, la nostra ascoltatrice, quando dice che forse a volte parlare di insospettabili nasca da un pregiudizio. Perché? Perché tra i messaggi arrivati al 342 414141 c'è chi scrive: il mio ex direttore metteva video privati su una nota piattaforma per adulti. Giustamente l'ascoltatrice commenta: tanta roba, sì, ma la mia domanda è, quindi il fatto che questo tipo fosse magari reprensibile sul lavoro, non era autorizzato a mettere video per adulti su una piattaforma, cioè questo lo rende insospettabile. Non mi sembra che le due cose siano in contraddizione. Perlomeno io non giudico le persone in base a quello che fanno poi nella vita privata, non lo so, questo poi è un mio punto di vista,
0: Beh, questo è bello dirlo, ma poi in realtà un'idea te la fai sull'immagine, sulle cose che insomma vedi e senti dirgli, insomma, no?
1: Ah certo, sì, se lui poi pubblicamente te lo racconta, è ovvio che tu puoi avere qualcosa da dire, positivamente o negativamente. Però ragazzi, abbiamo tutti forse una vita che gli altri non conoscono, la famosa maschera,
0: io
1: no?
0: Io ne ho 5 di vite,
1: ecco, quante ne hai tu?
0: 5.
1: Va bene, sai, misteriosi, chissà quante vite parallele avranno i Fontaines DC.
0: Questi sembravano debuttanti.
1: E invece
0: grandi star del rock sono diventate, hai capito?
1: Sì.
0: Insospettabili.
1: Dopo Romance arriva ad ottobre il loro nuovo album Dopamine Chamber.

0: insomma, abbiamo mille aspetti. Ah, questi erano i Fountain DC, vanno ricordati. Sì. Abbiamo mille aspetti, stiamo cercando di stemperare, di sdrammatizzare,
1: di normalizzare l'insospettabilità. Ecco.
0: Però questa notizia che ci è arrivata adesso, questa informazione riguardo questa compagna di classe, supera ogni previsione.
1: Beh, è una cosa originalissima.
0: Mi sono cadute le braccia.
1: Leggi.
0: All'elementare una mia compagna di classe biondina, immagine della finezza, adorava mettersi le dita nel naso di nascosto. No! No! No!
1: Quello è il primo campanello d'allarme.
0: No!
1: Quello è il primo campanello d'allarme,
0: sembrava,
1: guarda.
0: Una cara ragazza.
1: E invece...
0: Deve uscita da Oxford.
1: Sì. No, di quelle che arrivavano a scuola con le trecce, capito?
0: Che schifo!
1: Con il grembiulino sempre pulito.
0: Ma come si può?
1: Lo so. E da là, guarda, dalla scuola che capisci tutto,
0: È incredibile. Oh, è

0: che ascoltarla di venerdì è tutta un'altra cosa. Friday I'm in love. Siamo tutti innamorati.
1: Eh sì, e questi erano i Cure su Virgin Radio. Tra poco le breaking news del TG Com 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 8.
3: It's 8 a.m.
4: TG Com 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. J.D. Vance verso la candidatura alla presidenza americana nel 2028 dalla convention repubblicana di Dallas dice: i democratici odiano l'America. Trump lo loda e poi, in vista delle midterm di novembre, fa giurare ai suoi di andare a votare e ammonisce: se non lo fate finirete all'inferno. Secondo il Financial Times, i ministri degli esteri di Iran e paesi del Golfo si incontreranno lunedì in Oman in cerca di un accordo temporaneo per riaprire Hormuz. Intanto gli Houthi avanzano in Yemen e minacciano il Mar Rosso. L'Arabia Saudita chiede a Trump raid sui miliziani, ma lui dice di no. Nella notte raid russo su Kiev, colpito un palazzo di 9 piani, 8 feriti. Sale a 5 morti e 67 feriti invece il bilancio della bomba su un centro commerciale a Pavlohrad di ieri. In Russia, colpita e incendiata una raffineria a Saratov. Dal Canada, Zelensky annuncia: a fine settembre vedrò Trump a New York. Aveva 35 anni come sua madre, Denise Cosco, morta ieri 4 giorni dopo essersi gettata nel vuoto da un palazzo ad Ariccia. Era figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia, assassinata, bruciata e sciolta nell'acido dall'Andrangheta nel 2009. Chi la conosceva la descrive come sofferente. Trump non parteciperà alle commemorazioni a New York per i 25 anni dell'attentato alle Torri Gemelle. Al suo posto il vice Vance. Il presidente si recherà invece al Pentagono, a Ground Zero, tutti i suoi predecessori viventi insieme al sindaco Mamdani e ai familiari delle 2.977 vittime. Calcio: il Como all'esordio in Champions League trionfa per 4-1 in casa contro il Lipsia. Pari 1-1 invece il match di Istanbul tra Roma e Fenerbahce. Volley: agli europei maschili l'Italia batte 3-1 la Svezia sul campo allestito in piazza del Plebiscito a Napoli. Queste le breaking news di TG Com 24.
6: La situazione su strade e autostrade. Sull'A14 verso Taranto, 1 chilometro di coda per traffico tra Bologna Borgo Panigale e l'immissione sull'A13. Sul ramo Casalecchio verso l'A14, 1 chilometro di coda per traffico tra Bologna Casalecchio e il bivio raccordo Bologna Casalecchio A14. Sulla A11 verso Firenze, code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla A4 verso Torino, code a tratti per traffico tra Monza e il raccordo Milano Viale Certosa. Verso Trieste, code per traffico a tratti tra il nodo di Pero e la barriera di Milano Est. Sulla statale 5 via Tiburtina Valeria, rallentamenti per traffico intenso all'incrocio via di Casalbianco verso l'incrocio viale Regina Margherita. Prudenza e buon viaggio.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Ma chi l'avrebbe mai detto? Ma chi l'avrebbe mai immaginato? Ora, per cortesia, un momento di attenzione e siate sinceri e date una risposta a questa domanda. Ma se doveste mai scoprire che in realtà Antonello Piroso è uno spacciatore, trafficante d'armi, spia della CIA e che faccia parte di una setta massonica, ma voi vi stupireste?
1: Dici?
0: Io no.
1: Ma quale di queste cose che hai detto è
0: tutte
1: vera?
0: Tutte e quattro!
1: No, tu in realtà no, adesso io devo fare io una dichiarazione, anzi una confessione. Io non l'ho mai detto a nessuno, ma in casa ho tappezzato proprio le pareti del mio ripostiglio con delle foto che ritraggono Antonello in tutte le fasi della sua carriera, un po' come succedeva in The Bodyguard, no?
0: Sì,
1: con
0: sì.
1: Lo stalker, con, cioè, le foto di Whitney, sì, Houston. Ecco, avrei voluto pure installare un altarino con una bambola, con una statua a sua immagine e somiglianza per fare dei rituali, poi ho detto stiamo esagerando. Del resto ci vuoi parlare, tu Antonello lo conosci, capito? Sei ad un livello superiore, e quindi che te ne fai delle sue foto appese?
0: E quando viene a Milano ci abbraccia e ci bacia.
1: E io lì guarda, invisibilio proprio, cioè, quello è il momento di massima realizzazione.

0: scientificamente dimostrato che a possedere delle foto di Antonello Piroso a casa migliori la mira nel gioco delle
1: No, ma
0: freccette.
1: dai,
2: infatti.
1: queste cattiverie, dici,
2: E secondo te perché ho preso le foto di Antonello dentro il ripostiglio, scusa? Comunque, che poi è insospettabile, penso l'altro giorno ero al bar, no? Al bar stavo tirando fuori l'ombrello e a un certo punto è saltato fuori un tanga leopardato, ma vagliela spiegare al barista che ad Halloween mi voglio vestire da Tarzan. E allora qual è il problema adesso?
1: Io sembro un bravo ragazzo, insospettabile invece quando sono al supermercato e vedo i pistacchi sfusi li rubo per mangiarmeli di nascosto.
2: Attenzione
1: Vabbè, ma come fai a resistere? Dai, adesso
2: come fai a resistere?
1: Cerca di mezzinarti
2: a galera, poi c'è sta fuori al supermercato se rubi i pistacchi.
1: I pistacchi costano 200 euro al chilo, per forza.

0: Shine Down su Virgin Radio, sta per arrivare Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare d'ora in poi lascerò.
6: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
7: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
8: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
7: Difficoltà?
8: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
7: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima.
10: E per il gas?
11: Ottima.
10: Internet?
11: Ottima.
10: Mobile?
11: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
16: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
17: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
18: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
1: Rock and Talk su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
0: E chiudiamo con lui questa settimana di Rock and Talk su Virgin Radio, quindi tutti pronti ad ascoltarlo ed accendere con lui i riflettori sull'attualità, il cavaliere nero Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
0: Buongiorno Antonello.
19: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, devo confessare che soffro di una sorta di dissociazione per quanto riguarda il mio tifo sportivo. Nel tennis io sono un fan sfegatato di Sinner, ma mi piace molto anche Alcaraz e mi è dispiaciuto vederlo eliminato, oltretutto anche lui con problemi fisici in campo, dagli US Open ad opera di Shelton. Peraltro anche Alcaraz era fermo da più di 6 mesi, adesso vediamo quando rientra Sinner, pare per il torneo in Cina. Aspettiamo l'evoluzione delle notizie. In Formula 1 è la stessa cosa, sono un ferrarista da sempre, però non posso negare, sono costretto a confessare che vedere Kimi Antonelli vincere il Gran Premio di Monza, che per le Ferrari sappiamo com'è andato, vedere Kimi Antonelli in testa alla classifica dei piloti, classifica mondiale di Formula 1, mi fa molto contento. Nel calcio soffro quando c'è da soffrire da interista riluttante per i nerazzurri. Nel mio cuore calcistico c'è una piccola parte anche che segue le vicende del Catanzaro in memoria del mio papà. E poi c'è il Como che ieri, ragazzi, 4-1, una vittoria storica, scrive la Gazzetta dello Sport a tutta pagina, favola Como, storica vittoria in Champions, 4-1, spettacolo e gol, travolto il Lipsia, tutto merito, gli altri giornali non sono da meno, Corriere dello Sport,

programma della società, no? In cui si danno da fare la capo ufficio stampa, dico capa perché Alex Bell, Alexandra Bell, ma poi se si va a vedere negli altri ruoli apicali, come si dice, soprattutto per il marketing, ci sono altre due donne, Heidi Detmetter e Veronica Oldani, perché ormai il Como è un prodotto che si vende addirittura sulla piazza internazionale. Sì, la favola della provinciale, la provinciale che ha uno stadio in riva al lago che credo non contenga ormai più di 10.000 persone con i lavori che stanno facendo, e però in tutto questo si sta affermando come una realtà concreta del calcio italiano. E poi fatemelo dire, io sono pazzo di Nico Paz. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Beautiful People, questi erano i Black Keys e voi siete in Rock and Talk
1: con Antonello Pieroso.
2: Non ci saranno più bollette del gas e aggiungo aboliremo anche quelle della luce, il crepe e l'avarizia. Daremo 1.000 euro a persona. Duemila! E imbianchiamo la casa di tutti, gratis. Torneranno anche i pesci spada sulla costa.
3: Bravo.
2: Signori, porteremo barche di pilo, navi cariche di pilo, insommamente, fortissimamente pilo.
4: Beh, devo dire che mi è tornata la memoria, non solo a me ovviamente, eccetto la qualunque, il quale in campagna elettorale promette qualsiasi cosa. Anzi, credo Nico Paz, ho detto Nico Paz e Nico ha detto, ma che parlavi di me, Nico Paz, alla napoletana. Nico, facciamo sentire l'altro frammento di Albanese, grazie.
2: Aboliremo anche l'ICI.
5: Ma sei già stata abolita.
2: E l'aboliremo di nuovo, abolita due volte, ecco qua. E se non siete contenti toglieremo la tassa sulla spazzatura, il bollo dell'auto e l'assicurazione. Applauso! Bisogna fare sacrifici.
4: Bisogna fare sacrifici. Allora, cetto la qualunque, ovvero Donald Trump, perché si è conclusa la convention repubblicana e quindi Trump, ma anche il suo vice J.D. Vance, hanno, come dire, dato il meglio di sé dal palco e quindi Donald Trump

si è rivolto ai presenti e ai potenziali elettori repubblicani. Se non andrete a votare, ovviamente per i trampiani, alle midterm, alle elezioni di medio termine, andrete all'inferno. Poi ha chiesto un giuramento su se stesso. Alzate la mano e ripetete con me: prometto al più grande presidente della storia degli Stati Uniti che ci ama così tanto che uscirò e andrò a votare. Poi ha detto: se i democratici torneranno al potere, lasceranno liberi i criminali di rapinare, stuprare, uccidere, come accadeva regolarmente appena 2 anni fa, prima che io tornassi alla Casa Bianca. Confermo, darò 5.000 dollari a ogni adulto americano nel caso i repubblicani riescano a mantenere il controllo di Camera e Senato, una vera e propria mazzetta elettorale, illegale pare, e comunque un'iniziativa che ha provocato lo sdegno non solo degli avversari democratici, ma anche di moltissimi esponenti del Partito Repubblicano. E poi Trump ha concluso in bellezza con la ciliegina sulla torta: fidatevi perché ho mantenuto ogni singola promessa che ho fatto, anzi credo di aver fatto molto di più. E vabbè. Dopodiché è salito sul palco J.D. Vance, il vicepresidente, il delfino di Trump, che poi dico, come fai a essere il delfino di uno squalo? Infatti non lo vedo benissimo, lui è convinto nel 2028, sempre che Trump non decida, non si sa come, di candidarsi violando la Costituzione. Ma da Trump c'è da aspettarsi di tutto. J.D. Vance si aspetta di essere lui il candidato poi alla Casa Bianca, e quindi, per non essere da meno di Trump, la sparata grossissima. Il Partito Democratico americano è il partito dell'odio che disprezza l'America e gli americani, e che ha simpatia per i terroristi dell'11 settembre, perché oggi, vi ricordo, ricorrono i 25 anni dall'ecatombe delle Torri Gemelle a Manhattan. Ci saranno tutta una serie di ricorrenze, di cerimonie. Ovviamente l'epicentro dell'11 settembre, Manhattan, Ground Zero, le Torri Gemelle, non che non ci sia stato l'attentato che ha colpito anche il Pentagono, non che ci sia stato anche l'aereo che si è schiantato perché i passeggeri si sono rivoltati contro i terroristi, ma tutti noi, no? Le immagini, come si dice in questi casi, iconica è quella delle Torri Gemelle colpite che poi crollano. Bene, tutti i ex presidenti americani e vicepresidenti andranno a una cerimonia ufficiale a Ground Zero, a Manhattan, a New York. Tutti, tranne Trump, il quale Trump ha detto: no, io vado a omaggiare l'11 settembre al Pentagono, dove appunto si schiantò anche un altro aereo. Ma poi si è scoperto, l'hanno scritto i giornali americani, che da lì prenderà un aereo, volerà in Scozia, in Europa, là dove c'ha una sua tenuta, per andare a giocare a golf. Ottimo e abbondante, questo è Trump. Però vi vorrei ricordare anche che, oltre al dolore per l'11 settembre del 2001, il giorno in cui ci sentimmo tutti americani, fummo tutti americani, per quanto mi riguarda c'è anche l'11 settembre del 1973, in cui io perlomeno, io e la mia famiglia, ci sentimmo tutti cileni, perché l'11 settembre del 1973 ci fu anche il golpe militare in Cile, quando la giunta militare fascista di Augusto Pinochet prese il potere con violenza, bombardando la sede della presidenza del Cile e ammazzando il presidente democraticamente eletto, il socialista Salvador Allende. L'11 settembre vale la pena di ricordarlo per New York, ma anche per quello che è successo in Cile. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Il grande classico di Bryan Adams, Summer of 69, era il 1984, l'avete ascoltata su Virgin Radio.
1: E qui in Rock and Talk c'è il nostro Antonello Piroso.
2: NASA non vi dice niente questa parola, è un acronimo militare ebraico, quindi usato dall'esercito israeliano, che significa Nezek Agavi, letteralmente danno collaterale. Ma NASA si chiama anche un documentario presentato ieri alla Festa del Cinema di Venezia. Dico solo che fra le tante cronache che ho letto mi ha colpito in modo particolare quella di Eugenio Mazzarella sul quotidiano cattolico L'Avvenire, il cui titolo è Un'ora e venti di orrore per la mente, immagino per la mente ma anche per il cuore, un documentario che certifica e testimonia l'esercito israeliano abbia colpito la striscia senza preoccuparsi per chi sta vicino ai bersagli scelti, appunto i cosiddetti danni collaterali. Intanto la caratteristica principale di questo documentario, che non è un documentario palestinese, arabo, musulmano o di qualcun altro, no, è un documentario israeliano. È stato fatto intervistando, ovviamente dietro lo schermo dell'anonimato, due dozzine di ufficiali e militari israeliani che hanno raccontato come hanno compiuto quella rappresaglia infinita che ha colpito Gaza dopo il 7 ottobre, affidandosi a sistemi di tracciamento che erano già affinati, addirittura scrive il quotidiano Avvenire, i sistemi di tracciamento Israele ha cominciato a svilupparli negli anni 70, ma adesso con l'intelligenza artificiale si sono di molto raffinati, per cui il sistema, questo sistema che si chiama Lavender, per la profilazione e l'individuazione di sospetti miliziani di Hamas, durante le operazioni militari a Gaza, ha inserito nel sistema una lista di potenziali bersagli, 40.000 sospetti miliziani terroristi di Hamas, ma hanno calcolato anche il margine, come dire, usuale di NASA di danni collaterali, arrivando a calcolarne danni collaterali, cioè donne, bambini, anziani, semplici civili, da un minimo di 20, addirittura, scrive Avvenire, un margine che dal punto di vista operativo può arrivare a 500 vittime come danno collaterale. E così, conclude il giornalista, un banale calcolo dice che Lavender ha definito così fin dall'inizio dell'operazione in almeno 800.000 i bersagli umani pianificati come ammissibili da abbattere nella striscia di Gaza. Dopodiché c'è anche, sempre per la voce dei militari israeliani, il racconto di come l'intelligenza artificiale, c'è un altro sistema che si intitola Where is Daddy? Dov'è papà? Perché attraverso le intercettazioni, intelligenza artificiale, quando riescono a captare un bambino che dice papà sta tornando a casa, dov'è papà? Eccolo che torna, il sistema immediatamente si attiva e non ammazza il bersaglio prima che arrivi a casa, nel condominio dove vive. No, aspettano. Questo nel racconto del documentario. Aspettano che la vittima rientri nello stabile, si ricongiunga ai suoi familiari e dopo lo si colpisce, in modo da essere garantiti che di lui e della sua famiglia, e purtroppo pure dei vicini, non rimarrà traccia. Non vedo l'ora di vederlo, perché sapete che mi sono sempre definito un sionista, perché difendo il diritto dello Stato di Israele ad esistere. Mi auguro che alle prossime elezioni Netanyahu e i suoi ministri nazi ultraortodossi prendano una trambata, ma davanti a vicende e a racconti di questo genere davvero non si può che provare soltanto un sentimento, il disgusto. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Skank & Nancy su Virgin Radio con Over the Love.
1: Antonello,
2: quando ti occupi di Stati Uniti, di Trump, della situazione geopolitica mondiale, la guerra con l'Iran di cui non si vede la fine, l'Ucraina e poi le vicende legate a Gaza, la Cisgiordania, ecco, poi come ne abbiamo parlato ieri, gli sviluppi dell'intelligenza artificiale con annessi pericoli, che il ruolo dell'uomo nel governare l'intelligenza artificiale diventi sempre più marginale. Ecco, parli di tutti questi temi senza dimenticare l'emergenza climatica, che è un altro tema. Passi da questi argomenti capitali, fondamentali, a occuparti delle vicende della politica italiana e ti senti svilito. La legge elettorale, la giravolta del centrodestra, le preferenze sì, le preferenze no, come fermare Vannacci, la sindaca di Genova che scalda i motori perché forse pensa di poter essere lei, se la chiamano, la devono chiamare però, no? La candidata, tanto va a presentare il suo libro. I titoli dei giornali della politica di oggi, eh? E Renzi spalmato ovunque, Renzi che rappresenta secondo me se stesso, visto che Italia Viva è più morta che viva nei sondaggi, quindi quando Renzi pone delle condizioni, dice delle cose, parla a titolo personale, bravo lui e peggio gli altri che gli vanno dietro, ecco, ma se questo è il panorama, lo capite perché preferisco parlare d'altro? Così parlo il Cavaliere Nero.

0: Ma quanti sono? Quanti sono gli Highlander in questo mondo che riescono a garantire una qualità così alta? Pochi, pochi. Loro si chiamano Rolling Stones.
1: E l'altro Highlander, no, il nostro Antonello, lo salutiamo per questa puntata finale della settimana qui in Rock and Talk su Virgin Radio.
2: Ma l'ho detto che il Como ha vinto la sua prima storica partita in Champions League strapazzando per 4-1 il Lipsia? Non l'ho detto?
0: Mi pare di sì. Ma tu hai qualche legame con quella città?
2: Sì, l'ho detto che i giocatori allenati da Cesc e Fabregas sono comaschi alfa. Bella questa, se non dicevo sta... Non ero contento prima del weekend. Che vi auguro sereno, state bene, siete la resistenza. Ciao.
0: Ciao
1: Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
7: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
7: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
17: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
9: Virgin Classics 1972.

0: Fermo, Nico, non toccare questa solo. Fine fondo. Aspetta. Ecco, adesso possiamo cominciare.
1: Tu comunque ti cerchi proprio gli insulti del nostro pubblico, cioè tu te li cerchi proprio.
0: No. La vergogna, sai qual è? Che io è dal 1971 che aspetto che esca qualcos'altro di Derek and the Dominos, una vergogna, niente da fare. Hanno fatto solo un album, sono andati in giro pochi mesi e poi basta. Possibile che non ci sia niente alla registrazione?
1: Certo.
0: Che ne so, mentre cantano, cantano mentre fanno le pulizie, le prove o le prove. Ecco, per esempio, vuoi che qualcuno non abbia registrato le prove con i vecchi registratori, quelli con le cassette che con due dita dovevi schiacciare
1: come
0: i tastini?
1: No, come no? In Nirvana, per esempio.
0: Ecco.
1: Allora,
0: è successo con i Nirvana.
1: Che è successo, direte voi, con i Nirvana? Allora, la storia è abbastanza articolata, ci sono delle importanti novità riguardo alle prove dell'Unplugged, perché proprio in questi giorni di settembre l'intera sessione audio delle prove del 1993 è trapelata online integralmente, scatenando tra l'altro una forte ondata di interesse tra fan e collezionisti. Il leak completo dell'audio distribuito pare da una nota piattaforma, da un fan, chissà da quanto tempo covava questo tesoro nel suo archivio.
0: Oh. E quindi non c'è business dietro questa azione?
1: Non c'è business, non so quanto, voglio dire, chi detiene i diritti editoriali di Nirvana possa essere d'accordo con questa decisione.
0: Non hanno ancora arrestato il fan, vuol dire
1: bravo.
0: Che
1: la polizia potrebbe essere già alla sua ricerca. Tra l'altro, ad agosto invece erano circolate delle immagini inedite del backstage delle prove scattate ai Sony Music Studios di New York nel novembre del 93. Tra l'altro non esiste più quello studio, è stato demolito, pare che al suo posto adesso ci sia un condominio di lusso, che è la fine che hanno fatto tutti i grandi studi di registrazione costruiti in posti dove adesso c'è tutta un'altra città. Ecco, vabbè, comunque.
0: Senti, oggi invece chiudiamo con i Greta Van Fleet. Spazio ai giovani!
1: Ah, Palace for the People, sta per arrivare anche il loro nuovo disco.
0: Sì. E quindi lo stiamo aspettando e ci godiamo So You Stand. Greta Van Fleet su Virgin Radio.

0: No, vabbè, ci regalate questa canzone in chiusura del programma. Grazie, grazie, grazie, vi adoriamo. Eh sì, che la tristezza vi abbracci. No, no, no, scherzo.
1: Grazie,
0: asciugatevi le lacrime. Lunedì mattina siamo qua.
1: Sì, soprattutto perché dopo la battuta dei Comaschi Alfa noi eravamo distrutti. E meno male che i Greta Van Fleet hanno risollevato un po' il morale con Soyuz End. Quindi grazie a tutti di essere stati con noi anche
0: buon
1: questa
0: weekend,
1: settimana di Rock and Talk. Ci sentiamo lunedì. Ciao.
2: Ciao. Siete pessimi.
0: No, no, non è vero.
3: On Virgin Radio. Rock and Talk.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
6: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
6: Sono le 9.
7: It's 9 a.m.
6: TGCOM 24, Breaking News.
8: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump chiude la convention repubblicana a Dallas facendo giurare ai suoi sostenitori di andare a votare alle midterm di novembre, altrimenti finirete all'inferno, avverte, ribadita la promessa di un dividendo da $5,000 a ogni americano in caso di vittoria al congresso. Il centrodestra si ricompatta sulla legge elettorale. Al Senato bocciato l'emendamento delle opposizioni per le preferenze pure, passa invece la modifica di maggioranza che prevede i capilista bloccati. Martedì il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo tornerà alla Camera. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di 25 punti base. L'obiettivo di Francoforte resta riportare l'inflazione al 2%. La Presidente Lagarde poi afferma economia dell'area euro resiliente davanti allo shock energetico. La crescita nel secondo trimestre 2026 è stata dello 0,6%. A Barletta un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri in un oleificio. Inutile il trasporto in ospedale, prima in città e poi ad Andria. A quanto ricostruito, sarebbe caduto da un cestello mentre lavorava accanto alla bocca di un silo. Indagini in corso. È morta ieri, 4 giorni dopo essersi gettata nel vuoto da un palazzo ad Ariccia, Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, assassinata dalla 'ndrangheta nel 2009 in quanto testimone di giustizia. Aveva 35 anni, come la madre al momento del delitto. Lascia un bimbo di 4 anni. Calcio, esordio d'oro per il Como in Champions League, 4-1 in casa contro il Lipsia. A Istanbul pari 1-1 il match tra Roma e Fenerbahce. Volley, agli europei maschili gli azzurri battono 3-1 la Svezia. Ai gironi domani incontreranno la Grecia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 verso Trieste, 10 km di coda per incidente tra Peschiera e Verona Sud. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 2 km di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale. Sulla statale 183 a Spromonte Ionio, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Brandano, statale 112 diramazione a Spromonte e l'incrocio Villaggio De Leo. Prudenza e buon viaggio.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
10: Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno, buon venerdì, ultima puntata di questa settimana insieme. Dalle 9 fino alle 11 con me che sono Alteria, c'è Super Toki in regia che mi guarda e mi dice: ma che cacchio vuoi? Ma ho capito, ti parlo, no? Parlo anche a te oltre che agli ascoltatori. Faccia da tolla che non sei altro. Insieme due ore a chiacchierare di rock and roll. Oggi abbiamo preparato un bel po' di cosine interessanti. Parleremo di Beatles e Rolling Stones. Parleremo di soldini spesi per il mondo della musica. Andremo a capire quando ci è capitato di spendere più soldini in assoluto. Poi ovviamente, giustamente, chiaramente andremo insomma anche a ricordare l'11 settembre del 2001. Guardavo delle immagini incredibili sui social con i droni, hanno ricostruito nelle ultime ore le Torri Gemelle, uno spettacolo molto commovente. Ne parliamo insieme tra poco. E poi non mancano mai gli aggiornamenti che arrivano dal mondo della musica. Siccome è venerdì, ultima puntata della settimana, lo sbrebam ed obbligo 342 41 41 41 41. Mi raccomando, vi stiamo aspettando. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

Sibo, 9:07 minuti ed obbligo oggi iniziare con un pensiero all'11 settembre del 2001. Ascoltavo questa mattina un podcast dove insomma si ricordava e si narrava di questa terribile vicenda. Un americano su due dice che l'evento delle Torri Gemelle in assoluto è stato l'evento storico più importante e drammatico vissuto nella sua vita. Effettivamente ha sconvolto il mondo e anche cambiato l'andamento della storia del mondo. Senza entrare nello specifico, io però volevo dirvi, se non vi è ancora capitato di vedere questo spettacolo davvero molto emozionante che hanno ricreato nelle ultime ore a New York, dove c'è il porto di New York con 2.977 droni, che tra l'altro è il numero esatto delle vittime identificate, e in quella terribile giornata hanno ricreato con questa scia luminosa dei droni le due Torri Gemelle. È davvero davvero uno spettacolo che così insomma fa male e bene al cuore contemporaneamente. Andate a vedere. Amici, noi siamo partiti ufficialmente. Vi dico subito che tra pochi minuti avremo una domandina per voi, e quindi insomma questo programma, anche quest'oggi, andremo a costruirlo insieme. Nel frattempo arrivano i vostri sberebem, i vostri saluti. Dai, rilancio le coordinate, che il venerdì mattina siete un pochino tonti, anche la sottoscritta ci sta: 342-41-41-411 per il vostro buongiorno. Arrivano anche i Depeche Mode.

I'm never gonna RIP Green Day. Parliamo di soldi, dai, è arrivato il tempo e il momento di spendere tutti i soldi. Settembre è il mese peggiore, no? Dopo le vacanze uno di soldi in tasca non ne ha più. Leggevo che molte persone stanno già impazzendo all'idea di poter avere il nuovo modello di cellulare che arriverà, il telefono, lo smartphone pieghevole. Tutte le marche oramai hanno già messo sul mercato lo smartphone pieghevole, tra poco arriverà anche l'iPhone. Senza entrare nello specifico di cosa offrirà questo nuovo cellulare, beh, una cosa è certa: costerà un occhio della testa, tanti soldini davvero. E allora io mi domandavo, ma chissà come mai uno è disposto a spendere tutti questi soldi per avere un cellulare anche un po' particolare da utilizzare, molto grande, diventa una sorta di tablet. Pensa, Tocchi, che alcune piattaforme streaming si sono già aggiornate per avere poi l'applicazione perfettamente così che può funzionare benissimo su questi nuovi cellulari, così che la visione di film e serie è proprio perfetta. Molto bene, perché? Perché fa figo, perché fa status dire io ho l'ultimo modello di cellulare. Va bene, giustamente ognuno spende i soldi come meglio crede. Io qui voglio andare a parare, cioè ho una domanda per voi e vi chiedo di andare a ricordare quando e perché, quando vi è capitato di spendere tanti soldi per un qualcosa che ha a che fare con la musica, cioè quando è stata la volta che avete speso di più in assoluto per un qualcosa che ha a che fare con il mondo del rock, un concerto, un cofanetto particolare, un viaggio per andare a conoscere qualcuno, un meet and greet, uno strumento che avete pagato tanti soldini. Dai, scatenatevi. Quando è stata la volta che avete speso più soldi per comprare qualcosa che ha a che fare con il mondo del rock? 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1, soprattutto WhatsApp vocali, così ascoltiamo la vostra bella vocina.

0: ci sta, venerdì mattina 9:20 minuti, siamo appena partiti, restiamo insieme a casa nostra. Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Sei pronto per un'auto con motore?

0: ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km. A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Ahmed, Pearl Jam, io lo dico, siete degli spendaccioni. Vi abbiamo domandato questa mattina, così per iniziare Morning Glory, qual è stata la volta che avete speso più soldini per un qualcosa che ha a che fare con il mondo della musica. Mi piacciono soprattutto, ne sono arrivati tanti, quei messaggi che raccontano di quando magari eravamo più giovani e con la paghetta del mese abbiamo deciso di investire in dischi, vinili, cofanetti. Ne ho un bel po' da leggere, ma prima voglio sentire la vostra voce.
1: Il famoso impianto wifi in macchina negli anni 80. Si spendevano delle follie.
2: La spesa più folle che ho fatto tanti anni fa, circa nel 92,
0: sta soffrendo,
2: fu
0: ancora
2: l'acquisto della mia prima chitarra, una Gibson Les Paul Custom, all'epoca 2 milioni di lire.
0: Sentire 2 milioni di lire fa impressione. Avevo circa 17 anni e ho speso una fortuna per comprare 6 o 7 CD dei Metallica, tutti in una sola botta, che quell'anno insomma ho avuto occasione di poterlo fare. Però a 17 anni ti compri 7 CD ed è una bella spesa. Ancora un altro, la volta che ho speso più soldi per qualcosa che riguarda la musica è stato quando ho aiutato mia sorella a regalare a mio nipote per il compleanno la copia del basso di Dimebag Darrell dei Pantera. Lui, grande fan, ce l'ha pure tatuato su un braccio. Dai, sentiamo un altro vocale.
3: Ciao Alteria, qualche anno fa sono andato a New York di persona a prendere una Gibson e sono andato in giornata. Fai te.
0: Beh, in giornata è impegnativo. Il viaggio deve essere stato una bella botta. Bene, tantissimi messaggi, andremo avanti. Adesso però Suck My Kiss, loro sono i Red Hot Chili Peppers.

0: The Rush, il suono degli Editors su virginradio.it. andate a trovare tutte le info per i prossimi concerti anche per quanto riguarda il mondo degli Editors. Allora, tantissimissimissimissimi messaggi. Tra l'altro, Tocchi, qualcuno dice: ciao Alte, purtroppo sono in ufficio, non posso mandare WhatsApp vocali. Ti scrivo, avete ragione anche voi. Io divento molesta, dico voglio WhatsApp vocali, ma giustamente c'è gente che, a differenza nostra, caro Tocchi, lavora. Bene, la domanda è semplice ed è: vi è mai capitato, in che occasione, di spendere bei soldi, tanti soldi, per un qualcosa che ha a che fare con il mondo della musica? Tantissime risposte. Io a 18 anni appena compiuti, dice un ascoltatore, mi sono venduto la mia collezione di Alan Ford, quindi siamo nel mondo dei fumetti, per comprare il biglietto per un concerto degli Style Council. Il gruppo non mi interessava più di tanto, non ero mai stato ad un concerto, ma da allora non mi sono più fermato. Ancora, anni 90, all'epoca una batteria elettronica costava 3 milioni di lire, tra parentesi, spesi da papà. Ne leggo un altro, dai, al volo. Io e mio marito, luglio 2025, abbiamo attraversato l'oceano direzione Madison Square Garden per un concerto dei Ghost. Ora ci alimentiamo a pane e cipolle. Dai, sentiamo la vostra voce.
1: La cifra più grossa che ho speso nell'ambito musicale è stata per una chitarra acustica, che era una Martin D41. Prima di riuscire ad acquistarla ho venduto altre 3 chitarre e ho raggiunto la metà della cifra, il resto ce l'ho messo, alla fine sono riuscito ad acquistarla. È stata veramente una grande soddisfazione. Un saluto, Claudio D'Ancona.
0: Mutuo, finanziamento, rateizzazione, ma che chitarra! Che pezzo questo, amici? Muse, Plugin Baby.

0: Sono i The Muse, Plug In Baby, noi restiamo insieme e torniamo con un Virgin Classic del 1972.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre. Can't
4: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49€.
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian.
0: Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
1: Grazie, thank you so much, grazie.
0: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
22: VirginRadio.it. Stay connected.
23: Virgin Classics
24: 1972.
25: Virgin Radio.

un bel classico in America con Ventura Highway 1972. Duru duru duru duru duru duru duru duru duru. Da un grande classico, scusate, è venerdì anche per me. Da un grande classico ad una novità musicale che abbiamo già ascoltato insieme, i Social Distortion sono tornati con un nuovo album dal titolo Born to Kill, ed è interessante quello che ha raccontato Mike Ness, che tra l'altro è il leader della band, ha vissuto un periodo personale pesante, problemi di salute, adesso insomma sta meglio. La cosa che però più mi ha così incuriosito, lui dice: in questo disco io ho voluto rendere omaggio agli inizi della mia carriera, e cioè quando sapevo esattamente cosa volevo fare io nella vita. Io volevo suonare in una band. Tra l'altro, dice, mio padre era un tiranno e così ho trovato il mio modo di esprimermi nella band. Poi dice, c'erano anche le persone a scuola, alle feste, che mi prendevano in giro perché ero punk. Ma la cosa peggiore che puoi dirmi è che non posso fare una cosa e io la faccio. Così ha fatto. E i Social Distortion comunque sono una band molto molto importante nel circuito del punk rock. Capita ogni tanto di avere in famiglia magari un genitore, un parente che cerca di tarpare le ali, e invece la determinazione ti porta avanti a inseguire il tuo sogno. Così ha fatto Mike Ness. Ascoltiamo i Social Distortion all'interno di Morning Glory, il nuovo singolo dal titolo Tonight.

0: My Pocket, Alanis Morissette. Noi restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory
1: on Virgin Radio. Morning Glory.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 10.
7: It's 10 a.m.
0: Sono le 10, seconda ora Morning Glory fino alle 11. Sber e Bam con me che sono Alteria, Super Toki in regia. Ancora tante cose da raccontarci. Parleremo della canzone numero 1 in classifica quest'oggi in America nel 1965. Parleremo di un problemino sui social per quanto riguarda i Muse. E poi ci perdiamo insomma nei nostri discorsi. Come sapete, qui da noi non mancano mai le nostre belle, bellissime storie di rock and roll. Yeah.

Walk away, Franz Ferdinand, Morning Glory. Ora voi ditemi dove, quale programma ha ascoltatori che si mettono alla prova con tipo effetto karaoke e ci cantano addirittura la sigla. Senti un po', senti un po'.

Bello, bello, bello. Dovremmo lanciare il contest Tokyo. Ogni mattina un ascoltatore o un'ascoltatrice ci fa una sigla, non per forza Morning Glory, se no sai che palle, tutti i giorni canta la stessa canzone. Dovremmo così fare delle cantate battutine che male male non fanno. Dalla sigla di Morning Glory a una notizia che ha a che fare con i social network, i Muse hanno avuto un problemino. Praticamente loro hanno sempre avuto l'account Instagram Muse, semplicemente Muse. Adesso cosa succede? Che è uscito il nuovo profilo ufficiale della intelligenza artificiale di Meta, che si chiama Muse, e quindi c'era Muse Band e Muse Intelligenza Artificiale. I Muse Band hanno proprio cambiato così, da Muse e basta, hanno scelto come nuovo nickname Muse Band, tutto attaccato, ci sta. Però tu pensa, sei una band iper famosa nel mondo, ti svegli una mattina e vieni così spodestato dalla tua dal tuo social, dal tuo account su Instagram. Va bene, comunque tutto a posto. L'importante è che a novembre siano qua a suonare per noi Muse Band, come vi pare. Adesso David Bowie, Blue Jean.

Williams, You Due, nuovo singolo uscito ormai da qualche settimana. Ci piace l'atmosfera tipica degli U2, dai, anche con questo brano che tu li vedi anche su Virgin Radio TV, no, in questo video, belli, fieri, orgogliosi, tranquilli, sicuri mentre suonano. Ma non so se sapete questo dettaglio: Bono Vox ha raccontato più di una volta che quando riascolta i suoi primi lavori, soprattutto i primi brani con gli U2, lui prova un fortissimo imbarazzo per la sua voce, cioè non si ritrova in quella voce giovanile, non gli piace nemmeno troppo. E allora mi stavo domandando, chissà in momento di tensione, di stress e di nervosismo, Toki, secondo te Bono si mangia le unghie? No, perché ho letto un articolo che cerca di mettere insieme tutti i musicisti che soffrono, tra virgolette, di questo gesto di nervosismo. Dai, capita a tutti quando si è nervosi di fare qualcosa. Quali sono i gesti tipici? O ti mangi le unghie? Capita a te di mangiarti unghie e pellicine? A me sì, non le unghie, a me le pellicine delle dita, mica che schifo, dice Toki. Vabbè, oh, succede. Poi hanno inventato gli smalti, quelli che non puoi mangiare le unghie perché sono super amari e non lo fai più. C'è chi si arruffa, si fa così, si arruffa i capelli, c'è chi ha dei movimenti ripetuti, ticchettare le dita sul tavolo, che ne so, potrebbe essere un'indagine per quanto riguarda gli ascoltatori di Virgin Radio. Voi, quando siete nervosi, quando vi capita di essere nervosi, che cosa fate? C'è un gesto, un ticchettino, un qualcosa che senza controllo vi scappa di fare? Sentiamo un pochino, dai, rilanciamo anche le coordinate, già che ci siamo. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1. Questo è un inno da rock and roll. Detroit Rock City, arrivano i Kiss.

0: The 12 City, il suono dei Kiss, e noi restiamo insieme e torniamo con le nostre belle, bellissime storie di rock and roll.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
5: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturali.

0: prossimamente. Canale 5.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti,
2: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
7: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.

Yinail era anche loro all'interno di Morning Glory. Si scherzava sul fatto del mangiarsi le unghie. Non sai quanti ascoltatori ammettono di avere questo antipatico vizio, che però dai, un pochino capita quando si è nervosi. Ma voi sapete nella storia del rock quanti personaggi che vedi divini, incredibili sul palco soffrono parecchio di ansia da prestazione, soprattutto, cioè prima di salire sul palco, gambe che tremano, le famose gambe tremanti di Elvis Presley. Fu raccontato all'epoca anche dalla moglie. Lui, il re del rock and roll, specie all'inizio, quando doveva affrontare i primi palchi, era terrorizzato. Mick Jagger degli Stones ha raccontato più volte di aver sofferto di palpitazioni, cioè quando il cuore, insomma, cambia un po' il suo ritmo normale, perché aveva paura, aveva ansia all'idea di salire sul palco. Mick Jagger, ma veramente? Eh sì, poi cosa succede? Che sali sul palco, ti trasformi, perché quell'adrenalina, se sei un vero artista, ti dà la botta giusta e la paura si trasforma appunto in coraggio. Un altro che più volte ha raccontato in passato di aver sofferto di ansia da prestazione è Ozzy Osbourne, il nostro amato principe delle tenebre. Insomma, non è che viveva rilassatissimo il dover salire on stage, poi basta, partiva il concerto e via, volava letteralmente come i pipistrelli. Tonight, uno dei nostri rock ambassador è Billy Corgan, e noi lo ascoltiamo con gli Smashing Pumpkins.

0: Il rock non eliminerà i tuoi problemi, ma ti permetterà di ballarci sopra.
1: Pete Townshend. Virgin Radio. Style Rock.

A Different Kind of Happiness, nuovo singolo per i Nothing But Thieves. Non c'è una canzone, ogni volta che tirano fuori qualcosa i Nothing But Thieves non c'è una che non mi piaccia, tutte bellissime. Loro arrivano il 24 gennaio 2027 in concerto firmato Virgin Radio. Presenteranno anche il nuovo album dal titolo Stray Dogs, che stiamo aspettando, così come stiamo aspettando fortemente, come ossigeno, come aria, l'annuncio degli Oasis. Se sono un po' stronzetti perché continuano così a pungolare, hanno pubblicato un teaser, uno che riguarda proprio l'Italia, perché si vede questa coppia di ragazzi su un motorino in giro per delle viette della città di Roma, direi Tokyo, no? E quindi si intuisce che qualcosa sta per succedere. E poi hanno pubblicato poche ore fa un altro teaser dove dicono, insomma, ci fanno capire che il 14 di settembre ufficialmente verranno dette le date del nuovo tour degli Oasis. Cosa vi aspettate voi? Secondo voi dove suoneranno in Italia gli Oasis? Proviamo così un po' Toto scommesse sugli Oasis. Adesso Read My Mind, arrivano i Killers.

0: I Killers, noi torniamo con un Virgin Classic in compagnia dei Sex Pistols.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
4: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger. Dal 10 settembre al cinema.
6: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
10: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
11: D'ora in poi lascerò.
10: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
12: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
16: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
17: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
16: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
17: Riapre la casa, riparte lo show.
16: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
18: Le nostre vacanze sono già finite.
19: Scialla, c'è Skoda.
18: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
19: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
18: Anche a settembre? Allora scialla.
20: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Virgin Classics 1977.

Beatles, voi pensate, 20 e 21 settembre 1976 in Oxford Street, siamo nella città di Londra, dentro il leggendario Club 100. Beh, in quelle due sere, due concerti che mettevano insieme delle band assolutamente sconosciute che da lì a breve avrebbero cambiato il percorso della musica, perché sul palco salirono proprio loro, i Sex Pistols, così come Clash, così come Siouxsie and the Banshees, i Buzzcocks e via dicendo. Tra il pubblico c'era un sacco di gente, c'era Shane McGowan, Viv Albertine, Paul Weller, Vivian Westwood, insomma due serate pazzesche. Cosa succede? Passano 50 anni e il 20 e 21 settembre 2026 verranno riprodotte, diciamo così, le stesse serate. La cosa interessante è che sempre lì ovviamente al 100 Club verrà mantenuto lo stesso prezzo del biglietto, quindi parliamo di una cosa come 1,50 sterline, con band sconosciute oggi. Chi lo sa, magari tra 20 anni, se queste band potranno dire abbiamo riscritto la storia della musica. Faccio fatica a pensarlo, perché adesso i cambiamenti nella musica sono molto più difficili, però chi può dirlo? Va bene, dai Sex Pistols ad una novità musicale qui su Virgin Radio. Arrivano i Simple Minds con Beginner Boys.

0: Ci piace quando incontriamo novità musicale, Beginner Boys, il suono dei Simple Minds. Adesso però è il momento di Long Plain Stories con Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli Oasis e di una canzone che è diventata una specie di un inno nazionale in Inghilterra, una melodia per la quale Noel Gallagher ha detto che vorrebbe essere ricordato per sempre, e cioè Wonderwall. Facciamo così, da adesso suoniamo le mie canzoni e diventiamo i più grandi di tutti. Questa è la storia degli Oasis, che è cominciata esattamente in questa maniera, con Noel Gallagher che si presenta in studio dalla band che suo fratello Liam ha fondato con l'amico Bonehead. Gli Oasis partono dalla periferia di Manchester, da un immaginario fatto di Beatles, calcio, pub e rock and roll. Arrivano al successo con Definitely Maybe del 1994 e poi esplodono con il secondo album What's the Story Morning Glory, che esce il 2 ottobre del 95 e vende 245.000 copie nella prima settimana. Sta 10 settimane al numero 1 in Inghilterra, va al numero 4 in America e vende 22 milioni di copie. What's the story? Nel 2026 è stato riconosciuto dalla Official UK Album Chart come il terzo album più venduto di sempre in Inghilterra, dopo un Greatest Hits dei Queen e uno degli ABBA, e il primo tra i dischi di materiale originale, superando anche i Beatles. Nessuno si poteva aspettare l'impatto sulla cultura popolare di What's the Story Morning Glory, anche se Johnny Marr degli Smiths, che ha prestato una delle sue chitarre a Noel Gallagher ai tempi del primo album, ha detto una cosa divertente. Erano solo una band emergente di Manchester, nessuno poteva sapere che sarebbero diventati famosi, a parte ovviamente Noel e Liam stessi. Torno a casa, la prima cosa che faccio è prendere la chitarra, mi ha raccontato Noel Gallagher durante una delle ultime interviste che gli ho fatto. Magari non succede niente, ma ogni tanto vengono fuori grandi canzoni, è così che funziona. Successo con Wonderwall, con un titolo che è una citazione dall'album Wonderwall Music di George Harrison. È una melodia perfetta dedicata a Meg, che diventerà sua moglie, la quale dice "And after all, you're my Wonderwall". Una rima semplice che Liam Gallagher rende universale con la sua voce e il suo atteggiamento. Questa è Wonderwall, gli Oasis.

0: scopriremo quando e se gli Oasis verranno a suonare in Italia. Questa era Wonderwall, grazie a Paola Maugeri per Long Playing Stories. Si chiude la settimana di Morning Glory, oggi è venerdì, quindi passate un ottimo weekend. Io ringrazio Super Talk in regia, ringrazio Michele Primi, ringrazio soprattutto voi perché ci siete ogni mattina e ci supportate, sopportate e aiutate a costruire questo bel programmino qui. Un bacio, un abbraccio, a lunedì mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
11: It's 11 a.m.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
12: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Personal Giulia.
1: Giulia.
2: Con Giulia Salvi.
13: Basta chiamarmi, amici miei, eccomi qui, Personal Giulia, parte in questo istante, resto con voi per le prossime tre ore su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Allora accendete la radio, ascoltateci dal nostro sito virginradio.it oppure guardateci in TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Potete portarci dappertutto, anche in cantiere, grazie all'app di Mediaset Infinity. Cari amici miei, bella giornata, buona puntata piena di notizie e soprattutto musica nuova con il super ritorno di una band amatissima dal popolo italiano, la band dei fratelli Followill, i Kings of Leon. Ne parliamo con calma, abbiamo tre ore da passare insieme. Partiamo con i Queens of the Stone Age. I

Sir, Body Ocean. Abbiamo cominciato con i Queens of the Stone Age oggi a Personal Giulia. Il 30 ottobre esce il nuovo album e si chiama Perfect, ma con una H finale, perché dice Josh Homme: la questione del perfetto non esiste, cioè perfetto è una presa in giro, è una parola che c'è, ok, ma non descrive nulla di reale. E quindi quella H messa lì alla fine a sporcare la parola vuole proprio rendere meglio il concetto di questo nuovo disco, che al suo interno ha veramente molte molte influenze, dice Josh, come se ogni canzone arrivasse da un album diverso. Pronti a pubblicare anche loro il nuovo lavoro di studio, il duo di Brighton sono i Royal Blood Dead Company, arriva il prossimo 13 di novembre, autoprodotto dalla band. Ce ne aspettiamo delle belle, insomma, da questi pazzi che suonano come se fossero in 15, invece sono soltanto 2. 10 over 10, loro sono i Royal Blood.

Just Brownstone, Guns N' Roses 1987 a Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Ultima puntata della settimana, quindi parleremo tanto di musica nuova, parleremo della data in cui forse ci sarà l'annunciazione degli Oasis per quanto riguarda il tour del 2027. Se però parliamo di musica nuova, parleremo del grande ritorno dei Kings of Leon. Nemmeno tra troppo tempo, nella nostra seconda ora insieme, ci sono i Blur da The Ballad of Darren. Questa è la bellissima The Narcissist.

0: The Narcissist. Loro sono i Blur, a Personal Giulia, su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
7: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max.

0: A settembre in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divani e divani.it previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

Are You Gonna Go My Way? Lui è Lenny Kravitz, 1993. L'altro giorno stavo navigando online e ho visto una ragazza, un influencer che seguo. Perché la seguo? La trovo molto interessante perché spiega dei modi di dire inglesi molto utili che magari possono essere

interessanti anche da conoscere quando si viaggia per lavoro, semplicemente per colloquiare con le altre persone, e ogni giorno ha un argomento particolare. L'altro giorno parlava degli strafalcioni, delle rockstar all'interno dei pezzi più famosi della storia della musica. Ma prima di conoscere queste sfumature della lingua inglese, dovremmo stare più attenti noi a non fare errori ortografici veramente gravissimi. A volte diamo la colpa alla fretta, a volte diamo la colpa al correttore automatico che non sa correggere. Insomma, la verità è che noi sappiamo parlare male, ma sappiamo scrivere malissimo. Troppo impegnati a concentrarci sulla parola dopo, troppo sicuri appunto che il correttore automatico faccia il proprio lavoro. Nasce addirittura un libro, si chiama 101 errori d'italiano che non farai mai più, un volume di Massimo Birattari, che insomma è uno che se ne intende, e anche uno che scrive romanzi. Ecco alcuni tra gli errori più comuni. Per esempio, scambiare mitomane con megalomane. Non parliamo soltanto di errori di battitura. O dimissione da un ospedale con le dimissioni dal posto di lavoro. E ancora, fobia con mania, flotte invece che frotte di giovani. Dice l'autore: ho cercato di usare gli errori per far vedere come funziona la lingua. Padroneggiare la grammatica significa disporre degli strumenti più adatti per comunicare. Non ho potuto fare i compiti, la falsa giustificazione che è diventata virale. Tra gli svarioni più ricorrenti però si registrano ancora molti regionalismi, come lo telefono oppure sparare qualcuno, o mezzi inglesismi come colloquiare i candidati. Ecco, questo veramente non si può sentire. Alcuni molto probabilmente presto diventeranno usi accettati. È il caso di tutto a posto scritto tutto attaccato. La correzione automatica va bene sul cellulare quando scrivi velocemente. E insomma, amici miei, non c'è niente da fare. Per scrivere e parlare meglio dovremmo soltanto leggere di più e impegnarci un pochino. Io ogni tanto ci provo a sensibilizzare sull'argomento a Personal Giulia. Paul McCartney su Virgin Radio, questa è Come Inside.

Dance 2001, gli esordi della grande band di Emily, a Personal Giulia su Virgin Radio fino alle 14, con me la vostra Giulia Salvi, pronta a snocciolarvi un sacco di argomenti in quest'ultima puntata della settimana. Poi alle 14 diamo la linea a Ringo con Revolver. Poco fa parlavamo degli errori di scrittura, gli errori ortografici più comuni, non soltanto errori di battitura, anche grossi fraintendimenti quando si parla di significato delle parole. Se però si parla di errore di battitura, di refuso, ecco, questi sono sempre più tollerati anche sugli articoli di giornale, eccetera eccetera, sulle testate giornalistiche, sui siti. Dopo andremo anche a capire il perché. Insomma, un piccolo refuso non ha mai fatto male a nessuno. Bruce Springsteen, questa è Letter to You.

0: Letter to You, il boss Bruce Springsteen 2020 su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Can't
4: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
9: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
9: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Ecco perché l'offerta termina oggi.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
15: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
18: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
17: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
18: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
17: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
21: d'ora in poi lascerò.
22: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
23: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Virgin Classics 1979.

Run Like Hell è un classico dei Pink Floyd 1979 a Personal Giulia su Virgin Radio. Parlavamo degli errori grammaticali, non tanto di battitura quanto quelli proprio di misunderstanding, cioè di quando non capiamo le parole le usiamo impropriamente. Però ci sono anche articoli online che elogiano gli errori di grammatica, soprattutto quelli di battitura, che comunque va notato, amici miei, sono sempre più frequenti anche sulle testate giornalistiche, anche negli articoli di giornale. Insomma, sono proprio all'ordine del giorno, anche perché ricordiamoci che sono una delle poche cose che ancora ci distinguono dalle varie intelligenze artificiali. Perciò ci si indigna anche sempre meno quando si incontrano, non ci si fa quasi più caso, anche perché alla fine il significato si capisce comunque. Anche nella vita quotidiana capita di trovarsi davanti a due schiere di persone, anche con le app di messaggistica. O siete quelli che lasciano tutto com'è, che scrivono male, fanno gli errori perché sono di fretta, pensano ad altro e va bene così, li lasciano così intatti, tanto il significato appunto si capisce perfettamente, oppure ci sono quelli come la vostra Giulia Salvi che modificano il messaggio mille volte, aggiungendo anche la punteggiatura, cambiando alcune cose, cercando di far diventare quel messaggio perfetto. Lasciatemi dire che brutta vita la mia. Role Model su Virgin Radio, è diventato anche modello, eh? Questo è il suo nuovo singolo, si chiama Joy.

0: che chiudono la prima ora di Personal Giulia in arrivo su Virgin Radio, anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2 al cinema.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
3: Sono le 12.
9: It's 12 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Esther Oletto. Addio a Emma Bonino. La storica leader radicale e poi di più Europa si è spenta in una clinica privata dove era stata trasferita dall'ospedale Santo Spirito di Roma in seguito al ricovero urgente per una crisi respiratoria. Aveva 78 anni. Cordoglio delle istituzioni, di tutto il mondo politico. Donald Trump ha chiuso l'inedita convention repubblicana a Dallas, trasformando l'appello al voto per le elezioni di midterm in un giuramento collettivo della platea. Il presidente americano ha ripercorso i risultati del suo secondo mandato e riproposto molti dei temi affrontati nel discorso di mercoledì notte. Dal suo vice Vance l'invito a non consegnare il paese ad un branco di pazzi democratici. Sergio Mattarella ricorda gli attentati di 25 anni fa negli Stati Uniti, una pagina vietta nella storia recente dell'umanità. Le parole del presidente Giorgia Meloni: fu un attacco a tutto il mondo libero. Infortunio mortale sul lavoro a Barletta. Un operaio di 34 anni è precipitato da un cestello per circa 10 metri durante la manutenzione di un oleificio. Inutile la corsa all'ospedale di Andria, sequestrata l'area dell'azienda. Crescono le preoccupazioni per un'intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI valuta di rallentare lo sviluppo della tecnologia informatica più avanzata. A riportarlo è l'agenzia Bloomberg, secondo la quale l'amministratore delegato Sam Altman ha lasciato intendere che l'organizzazione potrebbe coordinarsi con altri sviluppatori del settore per ridurre la velocità. Calcio, lo storico esordio in Champions del Common Poker a Lipsia, battuto 4-1 allo stadio Sinigaglia. La Roma pareggia 1-1 in casa del Fenerbahce. Stasera Venezia-Fiorentina inaugura la quarta giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Style Rock.

Jovi 2013, il nostro rock ambassador John, che qualche giorno fa ha parlato in un'intervista, tra l'altro con un dottore inglese in un podcast, degli effetti negativi della fama. Lui diceva: io non l'ho mai cercata, è stato soltanto un risvolto positivo di tutto il mio lavoro. Ok, sono diventato una rockstar di fama internazionale, però se devo dare un consiglio a chi si approccia alla carriera musicale, ecco, l'obiettivo non deve essere la fama, l'obiettivo deve essere l'arte e il voler condividere il proprio messaggio e la propria musica con chi abbiamo davanti. Tra poco parleremo del nuovo lavoro discografico dei Kings of Leon, abbiamo l'anticipazione del loro nuovo album Oh My Beloved, ma prima i Fontaines D.C. Abbiamo tanto parlato delle loro date italiane, quella di ottobre, del 26 di ottobre a Bologna, è completamente sold out, da oggi sono in vendita le due date estive, quella del Rock in Roma a Roma, 18 di giugno, il giorno dopo Ippodromo SNAI, San Siro, High Days a Milano. Buona fortuna amici miei, che dirvi se non che ci vediamo sotto quel palco. La vostra Giulia Salvi, dopo Min Chamber, l'ho già preordinato, arriverà il prossimo 16 di ottobre, quindi 10 giorni prima della data bolognese. Marianne è il primo singolo del nuovo album dei Fontaines D.C.

Grande Tom Petty, 1989 con A One Back Down, a Personal Giulia su Virgin Radio, 342-4141-411 per interagire in queste tre ore. Stiamo insieme fino alle 14 e poi c'è il nostro sito virginradio.it, generosissimo, ve lo ricordo sempre, sempre ricco di contest che vi danno la possibilità di portarvi a casa i nostri concerti di cui siamo media partner o delle edizioni meravigliose di album appena usciti. Sum 41, questa è Dopamine.

0: I Sum 41 con Dopamine su Virgin Radio, A Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Can't
5: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
7: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
6: Termini e condizioni sul sito.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
12: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it. Perché?
13: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché? Perché?
17: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine...

0: vendita. Termini e condizioni in negozi su medioworld.it. Medioworld.
1: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
2: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
1: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
2: Riapre la casa, riparte lo show.
1: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

You ought to know, Alanis Morissette, 1995, a Personal Giulia. È arrivato il momento di parlarvi del grande ritorno dei Kings of Leon, la band dei fratelli Followill. Hanno annunciato il 10° album in studio, si chiama Oh My Beloved, uscirà il prossimo 6 di novembre. Certo che novembre sarà davvero un grande mese di uscite. L'album più intimo e senza filtri. Beh, questa è una frase che si dice spesso, eh. Però dice la band che sarà una raccolta di canzoni che guarda alle persone, alle esperienze e al percorso che ha portato i quattro componenti della band a essere ciò che sono oggi. Il disco rappresenta anche una novità importante nel percorso della band di Nashville. È il primo disco completamente autoprodotto. È una scelta che gli permette anche maggiore libertà. Musicalmente, Oh My Beloved torna allo spirito più grezzo e diretto degli esordi. Al centro del nuovo lavoro ci sono temi come la famiglia, la gratitudine e il valore della vita costruita insieme. Dice il leader Caleb Followill: abbiamo già superato qualsiasi cosa avessimo mai immaginato di poter fare e abbiamo costruito qualcosa di davvero speciale. Ho pensato, non sarebbe bellissimo realizzare un album che guardi indietro a tutte quelle cose che abbiamo fatto e che esprima gratitudine per il modo in cui siamo arrivati fin qui? Questa è l'anticipazione di Oh My Beloved. Il primo singolo si chiama My Whole World. Loro sono i Kings of Leon.

Next to You, loro sono gli Offspring, a Personal Giulia, e tra poco incontreremo anche i Muse e parleremo del loro cambio di nome, almeno momentaneo, perché c'è stato un curioso caso di omonimia. Non scendo troppo nei dettagli perché prima ci sono loro, i Greta Van Fleet, pronti anche loro a pubblicare il nuovo album nel mese di novembre. Tanti concerti marcati Virgin Radio in quel mese, ma anche tantissime le uscite discografiche. Questo però è un loro singolo del 2021, Greta Van Fleet, Here Above.

0: Here Above, loro sono Greta Van Fleet, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Doors.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Addentriamoci con Franco Rosso in Repubblica Dominicana, paese dalle mille emozioni e colori. Immaginate di affacciarvi dalla vostra camera e sentirvi parte di una cartolina. È questo che vi aspetta al Sea Club Style Dreams Dominicus La Romana, un resort moderno che si contraddistingue per stile ed eleganza, dove tutto è incluso e non vi resta che dedicarvi solo a ciò che desiderate, che sia relax, divertimento o scoperta. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo della Repubblica Dominicana.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari. Però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
13: D'ora in poi lascerò.
12: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita? E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
14: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
15: La lunga attesa è finita.
16: I heard you say...
15: Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
18: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
20: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
19: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
20: Riapre la casa, riparte lo show.
19: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
21: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
22: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99€ e mini compressore ricaricabile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
23: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
24: Virgin Classics 1967.

Love Me Two Times at the Doors, 1967, a Personal Giulia su Virgin Radio. I Muse cambiano nome sui social dopo il lancio dell'omonima intelligenza artificiale. Stiamo per ascoltarceli col loro ultimo singolo Night Shift Superstar, ma la band di Matt Bellamy si è ritrovata protagonista di un ironico caso di omonimia ad accorgersi del cambiamento alcuni utenti sulle piattaforme. Il vecchio nome utente, Muse, ora è associato su X e su Instagram all'agente di intelligenza artificiale lanciato da Meta pochi giorni fa. Infatti ora bisogna cercare Muse Band. Il processo è diventato evidente al grande pubblico martedì scorso col debutto ufficiale di questa intelligenza artificiale, che ha iniziato a operare tramite l'account prima apparentemente appartenente al gruppo del frontman Matt Bellamy. Durante le prime fasi del lancio si è verificato anche un temporaneo disguido tecnico, perché alcuni post iniziali dell'amministratore delegato Mark Zuckerberg e di altri dirigenti menzionavano il nuovo account della band anziché quello dell'agente AI, quindi insomma un bel casino. Alcuni fan hanno commentato l'avvenimento sui social notando una certa particolarità, dato che la produzione musicale dei Muse da sempre esplora il tema del rapporto tra l'essere umano, lo sviluppo tecnologico, l'intelligenza artificiale e il futuro digitale. Ecco, gli hanno ciulato l'account, come si dice qua a Milano. Night Shift Superstar, noi i Muse li aspettiamo il 20 e il 21 novembre a Milano.

0: Gli Skunk Nancy con Lately chiudono la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 12 e 59 minuti.
6: It's 12:59 p.m.
7: Style Rock.

Rollover DJ, loro sono i Jet che danno il via all'ultima ora della settimana di Personal Giulia. Parliamo di Bruce Springsteen, instancabile, inarrestabile. Le voci su un nuovo album del boss sono sempre più insistenti. L'ultimo album di inediti ha 6 anni, A Letter to You, e poi sono usciti un disco di cover, All It Strong Survive, 7 album di inediti, ma fatti di materiale storico mai pubblicato, Tracks 2, e il box di Nebraska. Si parla da tempo di un album solista senza la Street Band e ora il boss conferma che ha un nuovo album già finito e un altro che però dovrebbe uscire prima e al quale sta ancora lavorando, perché dice che è più urgente. Dice: sto lavorando ad un paio di dischi, uno l'ho finito ed è pronto, sto lavorando all'altro e per la natura del materiale che contiene credo che debba uscire per primo. Questa è la situazione in cui mi trovo, sto cercando di finirlo e vorrei pubblicarlo prima dell'altro, perché l'altro disco che ho realizzato non è legato all'attualità, quindi può uscire in qualsiasi momento e funzionerà comunque. Ha parlato anche dei prossimi tour. Dice: non credo che ci sarà un altro tour della E Street Band da 140 date. Ormai il tempo è troppo poco ed è così che mi piace fare oggi. Vorrei partire e fare 20-30 concerti. Poi immagino una serie di tour più brevi che ci permettano di andare in posti diversi, in momenti diversi. Insomma, di dire basta, il boss non ne ha la minima idea. Rolling Stones, questa è Jealous Lover.

Pop Song 89, loro sono gli R.E.M. 1988, Personal Giulia, ultima ora da passare insieme per questa settimana, poi arriva il ringaccio con Revolver e altre grandi sorprese per la prossima settimana di Personal Giulia. Se per caso non vi siete aggiudicati nei programmi di Virgin Radio i biglietti per Eternal City, si gioca negli altri programmi fino a domenica inclusa, poi si continua con i grandi premi marcati Virgin Radio appunto a partire dalla nuova settimana. Tra poco parliamo del legame tra Brian May, chitarrista storico dei Queen, e Star Trek. Prima Red Hot Chili Peppers, questa è Tip My Tongue.

0: Tip of my tongue, loro sono i Red Hot Chili Peppers, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
1: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl, vale davvero.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
9: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilary Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti,
12: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Perché?
12: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
17: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
20: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
20: E per il gas?
19: Ottima.
20: Internet?
19: Ottima.
20: Mobile?
19: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Davvero!
13: Vieni da MD, anche per la tua casa.
15: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
21: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
15: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia!
22: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

My Age Again, loro sono i Blink 182, 1999, a Personal Julia. Parliamo di Nonsense, di uno dei dischi più improbabili ma anche attesi dell'anno. Al pubblico di Virgin Radio piacciono anche le cose leggermente insensate, anche se qui in realtà, insomma, qualcosa di concreto c'è. E come William Shatner, leggendario attore che ha interpretato il capitano James Kirk nella serie televisiva di culto Star Trek dal 66 al 69, poi in 7 film fino al 94, alla bellezza di 95 anni sta registrando un disco heavy metal. Dice: la musica scorre nelle mie vene e mi mantiene giovane. Nel 2021, a 90 anni, diventò la persona più anziana ad andare nello spazio a bordo dell'astronave Blue Origin. Lui in realtà di dischi in passato ne ha pubblicati parecchio, ma questo nuovo progetto heavy metal, che non ha ancora una data d'uscita, è una dichiarazione di intenti. Infatti, per realizzarlo, Shatner ha coinvolto alcuni dei più grandi musicisti della scena, da Rob Halford dei Judas Priest a Dave Lombardo, batterista degli Slayer, a John Mayer dei Disturbed. L'ultima aggiunta è Brian May, chitarrista dei Queen, che non solo suonerà la chitarra, ma sarà anche occupato nella produzione dell'album. Cosa hanno in comune i due, oltre alla grande passione per i viaggi nello spazio e rock? Anche il fatto di avere entrambi un asteroide che porta proprio il loro nome. Il prossimo 19 settembre Shatner e la sua band si esibiranno per la prima volta a 95 anni sul palco del Riot Fest. Ragazzi, è veramente un grande. Shine Down, dedicata a lui questa Young Again.

Break the Night with Color, lui è Richard Ashcroft, 2005 Personal Julius Virgin Radio. Ieri parlavamo del prossimo festival di Glastonbury, i biglietti andranno in vendita a partire dal 1° di ottobre e come sempre accade quando si parla del più grande festival inglese, ebbene si comprano i biglietti senza sapere chi si esibirà sul palco. Ma tra i rumors che girano si parla del ritorno di Rihanna, se si parla di artisti che non hanno a che fare con il rock. Per il rock invece si vociferano Fontaine's DC, addirittura i Rolling Stones, ma anche lui molto accreditato, Sam Fender, pezzo del 2022, questa è All Right.

0: 78.
1: On Virgin Radio. Personal Julia.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: Un breve, luminoso cammino.
9: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
10: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
11: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
15: Subaru.
16: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
17: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
16: Difficoltà?
17: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
16: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
18: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
19: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
20: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
21: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
22: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Virgin Classics
24: 1978.

You Really Got Me. Loro sono i Van Halen, 1978, a Personal Giulia. Ultima notizia che voglio condividere con voi prima di lasciare poi la parola anche alla nostra Paola Maugeri con la sua pillola Long Playing Stories e poi al ringaccio. Si parla degli Oasis. Ieri sera, con una spettacolare esibizione di droni su Manchester pubblicata sui profili social ufficiali, gli Oasis hanno annunciato che faranno una comunicazione ufficiale il prossimo 14 di settembre, lunedì, alle ore 17 italiane. Ieri, intorno alle 23, l'iconico logo in bianco e nero della band ha illuminato il cielo sopra lo stadio del Manchester City, squadra del cuore dei fratelli Gallagher. Subito dopo è comparsa l'ora e la data in cui verranno svelate le date del tour: 14 settembre 2026, 16 BST, quindi le 17 dell'ora italiana. Le possibili tappe del tour mondiale, secondo i video che sono stati pubblicati proprio dagli Oasis, dovrebbero essere Glasgow, Networth, Amsterdam, Roma, Barcellona, Monaco e Boston, non per forza in quest'ordine. Questo riguarda i video appunto che sono stati pubblicati. Ragazzi, manca veramente pochissimo, e poi tutti in coda online per cercare di comprarci i biglietti. Amazon's A Personal Giulia, Blood on the Bone.

0: gli Amazons, a Personal Giulia, arriva lei, Paola Maugeri su Virgin Radio, una nuova pillola di Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Toto, la band che, come diceva Eddie Van Halen, è composta dai migliori di tutti. Steve e Jeff Porcaro, figli d'arte del percussionista Joe Porcaro, David Page, che scrive le canzoni, il bassista Devin Hungate, il cantante Bobby Kimball e un chitarrista fenomenale Steve Lukather. Una band così non poteva che lasciare il segno con un album incredibile, e cioè Toto 4, lanciato dal singolo Rosanna. Toto 4 è il quarto album dei Toto, che si sono formati nel 1978 negli studi di Los Angeles. Esce nel settembre dell'82, vende 3 milioni di copie e vince ben 6 Grammy Awards. Noi siamo l'ultima vera band a studio, ha detto Steve Lukather. Ogni giorno arrivavamo in sala di registrazione senza sapere cosa avremmo suonato, ma facevamo tutto, senza computer ovviamente. Tecnica musicale, studio delle note e degli arrangiamenti, suoni perfetti. In Toto 4 ci sono le influenze degli anni 80, dal pop elettronica al glam rock. C'è anche la world music, che lancia il singolo Africa al numero 1 in America, facendo diventare i Toto un riferimento per tutti. Poco prima di registrare Toto 4, Steve Lukather, Dave Page e fratelli Porcaro sono stati a Westlake Studios di Hollywood per suonare in Thriller di Michael Jackson, l'album più venduto di tutti i tempi. Tra le hit che lanciano al successo Toto 4 c'è Rosanna, una canzone d'amore con un suono irresistibile, un intermezzo jazz, un groove di batteria di Jeff Porcaro che entra addirittura nel repertorio dei batteristi come The Rosanna Shuffle, e un grande assolo di Steve Lukather. Si è sempre detto che Rosanna fosse l'attrice Rosanna Arquette, al tempo fidanzata di Steve Porcaro. Lei è stata al gioco per anni e ha detto che è vero. Poi David Page ha detto che hanno scelto quel nome perché suonava molto bene nel ritornello. Insomma, è un gioco tra musicisti bravissimi che funziona alla grande. Rosanna esce il 31 marzo dell'82, vince un Grammy Award e arriva al numero 2 in America. Questi sono i Toto con Rosanna.

0: Rosanna, loro sono i Toto, 1982. Ce ne ha parlato Paola Maugeri con l'On Plane Stories, che torna su Virgin Radio alle 17:50. Per tutto il resto potete andare sul nostro sito virginradio.it o sulla nostra app per riascoltare le pillole di Paola Maugeri quando e come e dove volete. Cari amici della vostra Giulia Salvi, voi una cosa dovete fare questo weekend: recuperare i vostri amici, incontrarvi o telefonargli e mettervi d'accordo sulla strategia da adottare quando ad un certo punto verranno annunciate le date degli Oasis. Dovete scegliere la città, scegliere quale amico punta su quale città, appunto, e poi darvi da fare, perché ci sono tutti degli schemi per riuscire davvero nell'impresa immane che sarà quella di portarsi a casa i biglietti, si spera, per il tour del 2027. Da parte della vostra Giulia Salvi è davvero tutto. Allora, grazie a Mattia Rossi in regia e a Riccardo Buccero per la parte autorale. Vi lascio con Ringo Revolver, Personal Giulia. Torna lunedì alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Personal Giulia, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
11: Grazie, thank you so much, grazie.
2: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
12: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Inizia Revolver, ragazzacci del rock and roll. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio. Welcome. Ringo è pronto con voi fino alle 16, due ore vi accompagno. Faremo del gran bel baccano. E poi oggi è venerdì, quindi vi ricordo già in apertura alle 23 stasera, puntuali, tre ore di rock and roll, chiamati comunemente in rock party. Tutte scelte da me, le tre ore, ma si va dal rockabilly al punk, alla new wave, mixate dal Super Toki.
1: Sulla cresta dell'onda!
0: Sulla cresta dell'onda. Allora, tutto è pronto, vediamo un po' cosa combiniamo oggi. Intanto vedevo le news. Andremo in America, il cielo sopra New York illuminato dalla sagoma delle Torri Gemelle, un spettacolo meraviglioso in ricordo anche di quella tragedia. 300.000 fulmini caduti d'estate in Italia, un terzo di tutti quelli d'Europa. Vedremo dove sono caduti, qui in Italia. Il Bonzo, sapete che va a cercare delle notizie particolari, il Bonzo, che poi sentiremo anche per lo sport, perché abbiamo la Champions League, la Serie A, il volley maschile nazionale, e parleremo anche non soltanto di tutti gli sport. Lui ama bene o male, anche a bocce, parlerebbe anche delle bocce. Poi chiaramente a Revolver metteremo in palio due biglietti, attenzione, per chi è un motociclista e non solo, chiaramente non solo, perché oggi a Revolver metteremo in palio due biglietti per partecipare a Eternal City Moto Show 25-27 settembre, Roma Gazzometro. Tre giornate di demo ride, show, contest, musica, talk, attività, tutto legato al mondo delle due ruote, cari amici motociclisti. Detto questo, guardiamo la macchina del tempo. Oggi avremo a che fare con i Grateful Dead, con Richard Ashford e il suo compleanno di Richard. Ricorderemo Peter Tosh, parleremo di John Lee Hooker, Nickelback, ancora David Bowie. E poi oggi, 11 settembre del 65, happy birthday speciale a lui, è un grande DJ e musicista, sto parlando di Moby!

0: Guidi, cantato da Moby nel 96 nel suo Animal Right, quando Moby aveva ancora l'anima punk, caro Bonzo!
1: Sì, ecco!
0: Perché all'inizio era molto punk, lui poi è cambiato, ha avuto una metamorfosi, sì. Si è affacciato ad altri generi musicali, ma ha fatto bene, no? Da buon DJ.
1: Beh, uno in gamba, bravissimo, oggi è il suo compleanno, e oggi anche il 25esimo anniversario delle Torri Gemelle a New York, e Moby 25 anni fa scrisse una lettera bellissima, perché sì, lui raccontò di che stava festeggiando il suo compleanno su una terrazza proprio di fronte alle Torri Gemelle, quando successe questa...
0: La disgrazia. Abbiamo fatto un post, abbiamo ricordato anche noi di Virgin Radio l'11 settembre delle Twin Towers, e ci sembrava giusto. È doveroso, ma è giusto e doveroso parlare anche di sport adesso. Bono, chi è?
2: Popolo di Virgin, quanto amate il Bonzo.
0: Ma no, ma no.
2: Tantissimo.
0: Ma lei, ormai c'è la bonzologia in atto, no? Lei aveva... capito? Lei c'è la bonzologia. E ieri cosa ha fatto sul divano? Ha visto la Roma? 1-1
1: allora,
0: in trasferta?
1: Sì, in trasferta potevano portarla a casa, ma comunque
0: un punto fuori mica male.
1: Va bene, in un campo caldo come quello del Fenerbahce.
0: Ecco, Bonzo, vorrei un applauso al Como che
1: al
0: gioca la paura. Bravissimo. Ecco, lui quando si eccita, quando c'è una cosa che gli piace tanto, lui sparisce, il Bonzo. Però voglio dire, il Como è stato veramente meraviglioso. 4-1 all'Ipsia, cioè il debutto in Champions. Vincere 4-1 passerà alla storia, questa vittoria del Como. Devo dire che gioca veramente bene. Fabregas fa un bel lavoro, giusto Bonzo?
1: No, sono fantastici. Vediamo adesso capire se punteranno alla Champions, punteranno al campionato.
0: Ma intanto sono arrivati, ha fatto un debutto
1: spettacolo
0: pazzesco. Mentre la Serie A stasera chi gioca? Venezia-Fiorentina?
1: E c'è una partita un po' da disperazione, perché sono entrambe a 0 punti in classifica, quindi a chi va male stasera sarà una brutta sosta.
0: Ma c'è tutto il campionato per migliorarsi, dai, Bonzo.
1: E poi nel weekend occhio a Lazio-Milan.
0: Bene,
1: domani
0: poi Atalanta-Cagliari, andiamo avanti, chi c'è il Cagliari?
1: Alle 20.45 e Napoli-Bologna domenica alle 18.
0: Bene, bene, bene. Caro Bonzo, ma le piacciono i Green Day?

0: cavallo di battaglia del You 1965, My Generation, l'inno di mille generazioni, Mozart, ricantato dagli Oasis nel 2002. Bonzo!
1: Sì.
0: C'è il documentario degli Oasis che hanno presentato anche a Venezia.
1: E soprattutto c'è una data e un orario per l'annuncio del tour europeo.
0: E aspetteremo.
1: E quindi anche delle date italiane, che sarà lunedì. Alle 5
0: Vabbè,
1: italiane.
0: Io penso che ci sia un segreto di Pulcinella, io penso che sarà a Roma la no, non è che ci vuole molto. Bonzo, dai. È sì. su tutti i social.
1: Hanno pubblicato anche il video.
0: Chi è? Chi è?
2: Oh Bonzo, mi raccomando, non ti pronunciare su Lazio Milan, che porti
1: no,
2: una
1: lo
2: sfida.
1: Diciamo.
2: Neanche Crisantemi dell'allenatore del pallone ne portava così tanta.
3: Bonzo, sempre la vedo molto male oggi,
4: Certo che tu metti proprio molta allegria addosso alla gente. Già c'hai questa faccia con questo pallore fisso. Ti chiami Crisantemi. Ti ho comprati i primi di novembre. Per cortesia, cerca di non gufare continuamente.
0: Bonzo, l'hanno paragonata a Crisantemi.
1: No, va bene, ma è un complimento, assolutamente. Comunque sono pronto per dire che il Milan tornerà con dei punti da Roma.
0: Sì, di sutura.
1: No, torna con punti in classifica.
0: E vedremo.
1: Perché bloccherà la cavalcata della Lazio a punteggio pieno.
0: Bene, così Gattuso sarà felicissimo.
1: Mi viene a prendere.
0: Senta, no, Bonzo, ieri sera bello, a parte la pioggia che poi è passata a Napoli, la nazionale maschile di volley ha vinto.
1: Spettacolo.
0: La prima
1: 3-0,
0: con la Svezia.
1: Bene. Domani sera si torna in campo a Modena contro la Grecia.
0: Bene. Ma volevo dire anche un'altra cosa. Weekend di motori, c'è la Formula 1 in Spagna, ma sul circuito di Madrid, ma soprattutto c'è la MotoGP a Misano, dove andrò anch'io, caro signor Bonzo.
1: Esatto.
0: Le manderò qualche video.
1: Facciamo il punto della situazione, di come stanno andando le libere.
0: Dai, dopo sentiamo. Intanto, vabbè, poi è l'ultima una cosa, parlando di motorsport, ma mi è andata la notizia di 5 auto che hanno corso a Imola senza nessuno al volante, finita con l'incidente. Come
1: è finita? È finita con l'incidente perché la vettura che era in testa ha avuto un calo del motore, quella dietro
0: è andata tamponata. Vedi, andare senza i piloti, vedi proprio. Le piacciono i Kasabians?
1: Tantissimo.

0: Revolvers con i Casebiam, il primo blocchettino di Revolvers si è sciolto come un ghiacciolino al sole. Siete con Ringo 342-41-41-411 per i vostri pensieri.
1: Ciao, siamo Federica e Marcia.
2: Ciao Ringazzo.
3: Buongiorno Ringazzo.
1: Ciao Ringo, ciao Fedmedia.
4: Ciao Ringazzo.
1: Ciao Ringo, ti voglio un sacco di bene, ciao, un bacione.
5: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi. Perché?
13: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
13: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché? Perché?
13: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger. Dal 10 settembre al cinema.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa
22: intelligente! Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Revolver.
23: Revolver.
24: You're listening to Ringo with a revolver.
25: On Virgin Radio.
26: Virgin Classics. 1985.

Quanto amo questa canzone dei Water Boys, The Wall of the Moon, 1985. Stiamo parlando di Mike Scott e i suoi Water Boys, canzone che io apprezzo tantissimo. Mette un senso di felicità sentire Water Boys. Avrò visto una decina di concerti degli U2, penso di averla sentita prima sul palco, mentre gli U2 mettono musica. Penso su 10 concerti 8 volte l'ho sentita, scelta da Bonovox, uno dei suoi gruppi preferiti. Ragazzacci, questo è Revolver e non i Water Boys.

0: La potenza di Limp Bizkit, Take a Look Around. Nel 2002 questo suono di Revolver, siete con Ringaccio, questa è Virgin Radio.
1: Revolver Cover Experience.
0: È il momento della Cover Experience. Vorrei sfoderare un vecchio brano del 69 dei Led Zeppelin. Vecchio brano, una gemma. Warlock Love. Vi racconto la storia. L'11 settembre del 2015 gli Olivo Vampires, quel progetto che insomma vede capitano Alice Cooper insieme a Joe Perry, che ieri ha compiuto gli anni, c'è anche Johnny Depp, pubblicavano il loro primo album omonimo oggi nel 2015. Dentro c'era anche la versione di questa canzone.

0: Myers, proprio oggi nel 2015 l'uscita dell'album di questo progetto fantastico da Los Angeles, questa cover di un vecchio, la vecchia gemma delle Zeppelin, More What Love, qua Virgin Radio. La cover experience si è consumata così in pochi secondi. Io mi devo mollare, ma poi torno. A proposito, ho sentito passare una moto. Beh, oggi a Revolver ho detto che avrei promesso che avremmo messo in palio due biglietti per partecipare all'Eternal City Motor Show 25-27 settembre, Roma, gazzometro. Tre giornate fantastiche per chi ama il custom, i demo ride, la musica, tutto il mondo delle due ruote. Il primo che chiama, naturalmente, 832-4330, si becca due biglietti per Eternal City Motor Show.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: Un breve, luminoso cammino.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
6: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
9: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Revolver.
5: Window.
4: Window.
5: Revolver.
4: Window.
5: Window.
4: Revolver.
6: Virgin Radio.

0: The Rush, il nuovo singolo degli Editors, Tom Smith e la sua band, è arrivato con l'album Surface Icon Sound e arriverà in carne ed ossa il 3 di febbraio a Milano qui all'Alcatraz per un concerto firmato Virgin Radio. In genere regaliamo tanti biglietti, almeno li regala il Bonzo anche sul nostro sito virginradio.it, oggi biglietti anche per la moto, per chi ama la moto, o almeno le fiere, quelle giuste. Perché ci sarà l'Eternal City Motor Show 25-27 settembre a Roma al Gazzometro, tre giornate meravigliose. Si è presa due biglietti Laura, che è chiamata da Bagnara di Romagna. Ciao Laura!
1: Ciao!
0: Tutto bene?
1: Grazie! Sì, tutto bene!
0: Senti, cosa fai di bello nella tua vita a Bagnara di Romagna?
1: Io sono un assistente sociale.
0: Ma sei motociclista, vai in moto o fai la zavorrina?
1: No,
0: non so.
1: Però mio figlio sì, è un motociclista.
0: Bene.
1: Sì, appena diventato motociclista perché ha 15 anni e sarà super contento.
0: Bene, lo fai crescere bene con la moto e il rock and roll, sarebbe anche meglio.
1: Certo.
0: Anche... Ah, ecco. Senti,
1: ma quello che non ho potuto fare io.
0: Vabbè, ma fai sempre in tempo, Laura.
1: Vero. Cioè, è vero.
0: A Roma potrei conoscere. Sei fidanzata? Sposata? No, sei sposata?
1: Sì, sono sposata.
0: No, mi sono spaventato, non parlavi, ho toccato un tasto che non dovevo. Ho detto Mario. No, tutto bene. Senti, allora ci si vede a Roma al Gazzometro per Eternal City Motor Show. Mi raccomando.
1: Volentieri.
0: Ma con chi verrai? Col figlio o col marito?
1: No, vengo col figlio, assolutamente.
0: Col figlio, brava, un applauso a Laura, brava. Come si chiama tuo figlio?
1: Si chiama Pietro.
0: Mi piace, Laura e Pietro, a Eternal City Motor Show a Roma e naturalmente a quello che è, insomma, è il Gazzometro, bella location. Revolver. Virgin Radio.

0: Marco con gli AC/DC nel 2020, AC/DC che poi sono stati nell'ultimo concerto italiano nostro con Marco di Virgilio Bonzo, si ricorda che bello a Imola?
1: Bellissimo concerto, pazzesco.
0: A proposito di Imola, di circuiti, come sta andando con la Formula 1, con la MotoGP, a qualche news?
1: Allora, a Madrid sono finite le libere, primo Russell, secondo Kimi Antonelli, terzo Leclerc, quarto Hamilton.
0: Bene, bene.
1: Benino per adesso.
0: Vabbè, si comincia, Antonelli è un fenomeno, quindi ormai siamo felici di vederlo così in alto. Mentre lei mi ha mandato varie notizie, ce n'è una che mi ha colpito particolarmente.
1: Sì.
0: 300.000 fulmini caduti d'estate in Italia, un terzo di quelli d'Europa, tutti in Italia sono caduti.
1: Come... praticamente sì, ma e soprattutto ci sono quattro regioni che ne hanno
0: Catalizzati
1: di
0: me
1: più.
0: Dica.
1: Allora, quarta la Toscana con 26.000
0: fulmini, e tuone poi sì.
1: Il Piemonte 28.000 fulmini, sì. Secondo il Veneto 30.000 fulmini, prima la Lombardia 36.000 fulmini quest'estate.
0: Ci facciamo mancare nulla qua in Lombardia,
1: proprio niente ci facciamo mancare.
0: E chi l'ha fatta? La classifica stilata da Meteorage, giusto?
1: Esatto, che è
0: la rabbia del meteo.
1: Esatto, che controlla questo tipo di eventi.
0: Bene, ma perché ha cercato questo tipo di notizie? Adesso voglio dire, a chi ne può fregare che sono venuti giù 300.000 fulmini in Italia?
1: Si iniziano a tirare giù
0: bestemmioni?
1: Che ci multano
0: appunto. Se ci multano è meglio di no, però vuol dire che, per carità, è interessante come dato, ma chi interessa sta classifica, Bonzo, scusi?
1: No, le persone quando dici secondo me quest'anno sono scesi tanti fulmini,
0: io sento tutti i giorni gente parlare al suo mercato per strada di fulmini. Chi è Toki?
2: Ma noi che cazzo ce ne frega?
0: Hai capito? Vai, Bonzo, dai. Andiamo sul punk anni 90 americano. Le piacevano i Bad Religion?
1: Tantissimo. DJ Ringo, Revolver, Cast Ringo.

0: dell'album era Stranger Than Fiction del 1994, infatti era il singolo per i Bad Religion.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 15.
5: It's 3 p.m.
4: Revolver.
6: Make my day.
7: Virgin Radio.

0: System of a Down, siamo nel 2002, è iniziata la seconda ora di Revolver, questa è Virgin Radio, siete con Ringaccio, Tocchi in regia, Bonzo al settimo piano, poi lo sentirete e ci siete voi là fuori, anche popolo di bipedi su quattro ruote che viaggiano su e giù per l'Italia, noi li salutiamo tutti perché sappiamo che comunque colonna sonora hanno scelto Virgin Radio, ci avete fatto felici. Cosa c'è?
1: Bad Religion e System of a Down, ma a me volete spaccare le casse dalla macchina proprio, stanno esplodendo.
0: Ma giusto, volume altissimo ragazzi in auto, poi se vi vedono al semaforo che spaccate il volante con la testa, è giusto che capiscono che state ascoltando Virgin Radio, poco ma è sicuro. Allora in questa seconda ora avremo anche la macchina del tempo, avremo un altro Revolver Cult, ricordo per l'ennesima volta alle 23 stasera, domani sera, il Rock Party, ragazzi da non perdere, tre ore super mixate da Tokyo, ma abbiamo scelto per voi tracce che vanno dal rockabilly al punk, insomma c'è di tutto, l'indie. E ci sono anche le novità come questa di Bonovox and the U2, The Streets of Dreams.

0: Monkey Ranch, punk puro americano, vecchia scuola, beh, come Infected prima dei Bad Religion, questa dei Foo Fighters degli anni 90, perché Monkey Ranch usciva nel 1997 con il nostro rock ambassador Dave Grohl.
1: Hey everybody, I'm Dave.
2: And Nate Mendel.
1: And we're from the Foo Fighters and our favorite music is on Virgin Radio.
0: Ha capito Bonzo che loro amano Virgin Radio, Dave Grohl.
3: Loro non sbagliano.
0: Abbiamo qualche novità per i concerti per la prossima estate, qualcosa di gli Oasis per esempio l'abbiamo già detto. Ma non so.
3: Esatto, no, vabbè, noi stiamo annunciando sempre e comunque perché lo sai che è una cosa che fa parte del nostro DNA. Vogliamo parlare dei tre concerti dei Fontaine's DC, quello del 26 ottobre a Bologna, ormai credo sold out, la unica arena.
0: Ma poi torneranno la prossima estate, 18 giugno Roma, Rock in Roma, vedo 19 gli Ideas di Milano. Come
3: esatto.
0: Anche gli Ideas di Milano, il 13 giugno ci saranno i Blink 182, no? Giusto?
3: E noi non vediamo l'ora.
0: Bene, bene.
3: Ringrazio, breaking news.
0: No, che è successo?
3: MotoGP.
0: Mi dica.
3: Sono partite le prequalifiche.
0: Sì.
3: In testa c'è Alex Marquez davanti a Bezzecchi e di Gian Antonio.
0: Bene, sono felice per Bezzecchi, anche l'Aprilia, sa che io tifo Aprilia, quindi non mi nascondo.
3: Ma certo, non c'è mica
0: capito, da nasconderci.
3: Che moto, che
0: mentre le volevo chiedere una cosa molto importante, signor Bonzo. Allora, lei mi ha mandato una notizia che riguarda le isole Eolie, che sono bellissime. Io ho avuto il piacere di passarci qualche giorno di vacanza.
3: Ginostra, che è bellissima.
0: Ma tutte. Ma Ginostra, a Ginostra sono riaperte dopo 20 anni la scuola. La scuola,
3: sì.
0: Ma veramente una sola bambina?
3: Una sola bambina.
0: No,
3: c'è, a Ginostra vivono 40 abitanti.
0: Sì.
3: C'è una sola bambina e sono riusciti ad avere un insegnante e adesso hanno riaperto la scuola e questa bambina è andata a scuola, unica alunna.
0: No, amici, io e Tokyo ci stavamo immedesimando un po' nella Bibbia. Bello andare a scuola, però un po' c'è venuto un velo di tristezza perché da sola, poverina.
3: Sì, all'intervallo.
0: Con chi litighi? A chi tira le palline in testa?
3: A chi rubi la merendina?
0: La merendina che la rubino. Lasci stare che a me mi è costata una vita quella cosa lì. Non poi le racconterò in privato. Va bene, no, sono molto felice. Ripeto, un posto meraviglioso, le Eolie. Ci sono stati in barca. Potremmo organizzare una barca e andarci a fare una settimana tutti insieme. Fare revolvere alle isole Eolie. Come la vede?
3: Ma subito.
0: Cosa farebbe lei? Se tutto il giorno a pescare? No, chiedo, a bere
3: No, sì, farei i tuffi dagli scogli.
0: No, io ho paura dagli scogli a fare i tuffi. Beh, poi se siamo in barca, perché si tuffa dagli scogli?
3: Ci diamo i voti, come alle gare, facciamo come quando si tuffava la Cagnotto.
0: Ma io adesso
3: sono Bonzo. Poi mangiamo le pesce.
0: Io perché le ho chiesto questa cosa? Le piace un leap?
3: Tantissimo.
4: Revolva!

0: Tornati Leap con Bloodlines, il nuovo singolo di Jack Balfour Scott e la sua band. Loro arriveranno in carne rossa per un concerto 17 di novembre a Milano ai Magazzini Generali.
1: Caringo, sei il numero uno.
2: Rock and roll.
3: Saluto tutta la gente di Revolver.
4: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché?
7: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima.
14: E per il gas?
15: Ottima.
14: Internet?
15: Ottima.
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Davvero!
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Revolver.
20: Revolver. Revolver with Ringo.
21: Virgin Radio.
22: Virgin Classics.
23: 1968.
24: Virgin Radio.

0: Questo è un classico dei Beatles, questo è un capolavoro dei Beatles, Back in USSR, così viene chiamato la Russia una volta, USSR in Inghilterra. Lo trovate in un capolavoro di album dei Beatles, il White Album, chiaramente firmato John Lennon, Paul McCartney, meraviglioso, era della EMI all'epoca, dischi in azzurro, dischi blu, copertina eccezionale. Va bene, una canzone che fu registrata per l'album appunto anche The Beatles 22-23 agosto 68, chiaro che fu registrata in Abbey Road, i mitici studi di Abbey Road. Va bene, c'era George Martin, c'è tutta la storia dei Beatles. Io direi rimaniamo a Londra, rimaniamo un po' nel genere che amano anche le nuove leve del rock and roll londinese. In questo caso sto parlando dei Molotovs, fratello e sorella band al fulmicotone. Abbiamo preso anche loro, l'abbiamo lanciati qualche tempo fa qua a Virgin Radio, e ultimamente abbiamo deciso di seguirli anche nel tour dei Molotovs. Il 10 novembre Firenze Tenax, l'11 Roma Sienda Club, il 13 Bologna Locomotive Club, 14 novembre Pordenone al Capitol e il 16 a Milano Sant'Andrea Toscana 31. Questo è il mini tour che noi vogliamo appoggiare dei mitici Molotov.
1: Hi, we're the Molotovs.
2: And you're listening to Virgin Radio and Revolver.
3: Thank you for listening.

menzionato e ricordato il 95 per i Blur, subito si è accesa la macchina del tempo, la Time Machine di Virgin Radio. Ringo vi dice che l'11 settembre del 43 nasceva Mickey Hart, batterista dei Grateful Dead. 11 settembre del 53, happy birthday a Tommy Shaw. Tommy Shaw è la voce, la mitica voce degli Styx. 11 settembre del 65, happy birthday, buon compleanno a Moby, musicista, DJ, produttore newyorkese. Andiamo in Inghilterra, 11 settembre del 71. Questa volta l'happy birthday speciale va tutto a Richard Ashcroft. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio e di Revolver. 11 settembre dell'87. Oggi nell'87 moriva Peter Tosh, che insieme a Bob Marley è stato una delle leggende del reggae. Qui in questo caso era con Mick Jagger. 11 settembre del 2001. Oggi nel 2001 i Nickelback pubblicavano Silver Side Up. 11 settembre 2001 il mondo viene sconvolto dall'immane attentato alle Twin Tower di New York e al Pentagono di Washington. I morti sono 2.296, i feriti più di 6.000. 11 settembre 2015. Gli Hollywood Vampires di Alice Cooper, Joe Perry, Johnny Depp pubblicavano il loro primo album. Chiudiamo la macchina del tempo di oggi con l'11 settembre del 97. Sulla Walk of Fame ad Hollywood, a Los Angeles, viene inaugurata la stella speciale a un grande bluesman, a John Lee Hooker.

0: Grande cantautore bluesman americano, gran chitarrista, non potevamo dimenticarci di lui, ragazzacci del rock and roll. Io vi mollo pochi secondi, poi entriamo nella rush finale di Revolver. Ma chi è?
1: Ciao Ringaccio, siamo Lorenzo,
2: Matteo,
3: Gabriele
4: e Leonardo.
1: E stiamo andando al campo di calcio.
0: Bravi.
5: Revolver. Virgin Radio.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Alessandro Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandrogalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
13: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
12: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
14: Vieni da MD anche per la tua casa.
15: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
16: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99€ in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
17: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
18: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
19: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
20: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
19: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
20: Riapre la casa, riparte lo show.
19: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
21: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
22: Subaru.
23: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Revolver.
2: You're listening to Revolver.
3: Revolver, keep it locked
4: on Virgin Radio.

0: Talking Nothing But Thieves, è meravigliosa la voce di Connor Mason, l'album si chiama Stray Dogs, questo ennesimo singolo A Different Kind of Happiness. La notizia bella è che i Nothing But Thieves torneranno il 24 gennaio 2027 a Milano, Unipol Forum, concerto firmato Virgin Radio. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Allora, pronto per il rush finale, facciamo un giro veloce per il mondo, a qualche breaking news dalla Formula 1?
1: No, Formula 1 ritorna
0: dalla MotoGP.
1: Tra poco MotoGP, davanti c'è il Betz, li abbiamo portato bene settimana scorsa alla festa di Moto Guzzi che l'abbiamo incontrato, secondo Morbidelli, terzo Alex Marquez.
0: Bene, bene, poi lei mi ha mandato una notizia americana, adesso voglio dire, chi se ne frega, scoperta la prima pista di impronte fossili di un T-Rex adulto, dai!
1: No, importante, perché...
0: Allora, nel North Dakota cos'è successo?
1: Hanno trovato questa, la prima pista di impronte fossili,
0: sì,
1: attribuita a un T-Rex adulto, quindi scoperta super, perché da quanto è profonda, quanto è lunga, si possono scoprire un sacco di cose.
0: Mi cambia
1: veloci
0: la vita sapere che l'impronta che ha lasciato il T-Rex è l'ennesima dopo, ma dai, Bonzo, vabbè. Anche se devo dire che tra i dinosauri era quello che mi faceva più paura, ma era quello che mi affascinava di più, il Tyrannosaurus
1: Rex. Ci
0: hanno fatto un sacco di film, no?
1: Ci hanno fatto e come?
0: Jurassic Park e tanti altri. Va bene. Caro signor Bonzo, cosa farà questo weekend? Lei si riposerà?
1: Ah, stasera aperitivo con gli amici.
0: Con Satana ancora?
1: Sì, con Satana.
0: Ma poi si spacca con Satana, lei.
1: Ci ha già scritto in chat che ha voglia di far bene stasera.
0: Bene. La voglio portare con me negli anni 80 inglesi a Manchester nell'84, debutto degli Smiths. Gli piaceva What Difference Does It Make?
1: Tantissimo.

Il grande Chester nei suoi Linkin Park nel 2012 con Burning Down, che ci ha portato nella parte finale di Revolver. Amici di Virgin Radio, siamo quasi alla fine, poi vi molleremo per il weekend, ma questa sera, domani sera, il Rock Party alle 23. Non potete sbagliare, qualsiasi cosa scriveteci, naturalmente avete a disposizione 342-4141-411. Io chiuderei con l'ultimo Revolver cult, molto punk. Il primo è stato con i Bad Religion da California, io rimarrei in California, lo farei con Lars Fredriksen, mitico chitarrista dei Rancid, ma anche frontman di Lars Fredriksen and the Bastards, dove vorrei prendere un pezzo del 2001 di Bastards. Vediamo un po', io ho scelto, spero vi piace, che dà anche un po', vi ricordiamo un po' il Rock Party di questa sera. Si chiama To Have and Not To Have Not. DJ Ringo Revolver Cast.

0: californiana di Lars Fredriksen nel 2001 con i suoi Bastards, To Have and Not To Have Not, che potete ritrovare mai stasera con i Renzi da Rock Party alle 23 qua su Virgin Radio. Io devo ringraziare il Super Toki per la parte tecnica, Bonzo al settimo piano con tutta la redazione, l'ufficio musica che è sempre al settimo piano, voi là fuori che siete la famiglia di Virgin Radio, non mollateci, dateci sempre un grande supporto, mi raccomando, ragazzacci del rock and roll. Passate un buon weekend, cercate di stare bene, alla fine il rock and roll è anche stare bene con un gelato, una pizza con gli amici, la famiglia, tuo figlio, il tuo cane, un viaggio, un giro in moto, cose semplici, sono quelle che ci piacciono, questo è il rock and roll. Ragazzacci, noi ci rivediamo, ci risentiamo qua lunedì alle ore 14 per Revolver, e ricordatevi che anche nel weekend ringrazio, vi vuole bene. Ma cosa c'è?
1: Sono Marco Giallini. No.
2: Siete due teste di cazzo.
3: Revolver. Virgin Radio.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 16.
8: It's 4 p.m.
7: Su Virgin Radio, free rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
15: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati con memorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
16: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
17: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
16: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
17: Riapre la casa, riparte lo show.
16: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
18: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
20: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
21: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
22: Una Fiat 500?
21: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su mcdonalds.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
4: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
5: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
4: E i prossimi anni, così griglierete a ogni giornata di sole.
5: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti,
8: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: Un breve, luminoso cammino.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
17: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
18: Virgin Classics 1973.

0: I dischi in studio sono inseminazione artificiale. I concerti sono sesso.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2 al cinema.
8: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
9: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
9: Sono le 17.
11: It's 5 p.m.
9: Traffic.
12: La situazione su strade e autostrade. Sulla tangenziale di Napoli si resta in coda tra Doganella e Corso Malta procedendo in direzione Pozzuoli. Code per un veicolo in panne sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Sulla 1 Firenze-Roma si segnala la presenza di un veicolo in panne tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione A1 Roma Nord in direzione della capitale. Nel tratto Milano-Bologna dell'Autosole code per incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione Bologna. Sulla A14 Adriatica un incidente causa code tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest Chieti in direzione Ancona. Sulla tangenziale nord di Torino rallentamenti e code a tratti tra Venaria e la tangenziale sud in direzione della A32. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga rallentamenti per un incidente a Verano Brianza in direzione della Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
1: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre. Perché?
7: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger. Dal 10 settembre al cinema.
10: Ufficio, cosa smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
14: D'ora in poi lascerò.
13: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
15: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
16: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina.

0: sicurezza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente.
7: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari, però non ho ancora il wifi.
12: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
12: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
15: Buono.
14: Melone retato.
15: Buono.
14: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
15: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
16: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
17: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
18: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
20: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
21: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
22: Grazie, thank you so much, grazie.
21: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
23: VirginRadio.it. Stay connected.
24: Virgin Classics 1967.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Billy Idol e di uno dei singoli con cui porta l'atteggiamento e l'immagine punk negli anni 80.

Idol una volta ha detto: il punk rock mi ha aperto una strada quando tutti mi dicevano che non sarebbe mai successo nulla. È stato il dono più bello della mia vita. Nella storia della musica ci sono strumenti che cambiano tutto, come il Roland TR-808, la drum machine lanciata sul mercato nel 1980, che con i suoi ritmi programmati rivoluziona la composizione musicale in ogni genere, dal rock all'hip hop. Dal punto di vista commerciale, la Roland TR-808 non vende molto, però si trova facilmente nei negozi di strumenti usati, spesso ad un prezzo più basso, e quindi finisce per essere usata anche da tutti quei musicisti che non potrebbero permettersela nuova. Ebbene, perché vi racconto questo? Perché Billy Idol è uno dei primi ad usarla. Entra in studio a New York con il produttore Keith Force e il chitarrista Steve Stevens e costruisce intorno alla drum machine un suono che apre la strada al punk degli anni 80. Il risultato è il suo secondo album solista, Rebel Yell, che esce il 10 novembre 1983 e arriva al numero 6 in America, lanciato da singoli e videoclip che entrano nell'immaginario del decennio. È l'album in cui ho realizzato il mio sogno, ha detto Billy Idol quando ha festeggiato l'anniversario di Rebel Yell nel 2023 con un lungo tour celebrativo. Ero solo un ragazzino innamorato del rock and roll, non avrei mai immaginato di andare avanti per così tanto tempo. Il pezzo che dà il titolo all'album Rebel Yell è un racconto di una notte passata nel backstage di un concerto dei Rolling Stones, bevendo insieme a Keith Richards, Mick Jagger e Ron Wood un whisky chiamato appunto Rebel Yell. Il nome mi piaceva, ho chiesto agli Stones se avevano intenzione di usarlo per una canzone e mi hanno detto no, così ho detto faccio io. Questo è Billy Idol con Rebel Yell.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
2: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle a New York che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alla cerimonia commemorativa Trump ricorda che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo, una tragedia che per il presidente americano mostrò lo spirito degli Stati Uniti di prevalere, resistere e vincere. Politica in lutto per la scomparsa di Emma Bonino dopo una lunga malattia. Secondo Giorgia Meloni ha rappresentato una voce forte della politica e il governo sta predisponendo per lei esequie di Stato. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Ora le riforme, sì, del Senato all'emendamento alla legge elettorale che cancella la soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede che crescano da 1.500 a un massimo di 7.000 le firme che i partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per fare rientro in Italia. L'attivista ex esponente dei 5 Stelle era in territorio cubano per un reportage quando fu ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Cambiamo argomento, la Procura di Roma solleverà alla Corte Costituzionale conflitto di attribuzione sulle chat tra Mauro Caroccia e l'ex sottosegretario Delmastro. Scopo dei PM ottenere l'annullamento sulla decisione con cui la Camera votò contro l'acquisizione delle comunicazioni sul cellulare di Caroccia. La Corte Federale d'Appello della FIGC a Sezioni Unite respinge il reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC il 22 giugno scorso, sentenza che conferma la piena regolarità del voto e nega l'accesso agli atti sulla candidatura. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli il traffico è congestionato con code tra Frosinone e Pontecorvo procedendo in direzione Napoli. Sulla A14 Adriatica incolonnamenti per traffico intenso tra Bologna-Borgo, Panigale e Forlì in direzione Ancona. Un incidente si è verificato sulla 11 Firenze-Pisa-Nord fra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla 13 Bologna-Padova lunghe code tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione Padova. Sulla tangenziale Ovest di Milano, code per traffico intenso tra Viale Certosa e Quinto De Stampi in direzione Autosole. Sulla tangenziale sud di Torino segnalate code per traffico intenso tra Autoporto Sito e la tangenziale nord verso quest'ultima. Infine sulla statale 258 Marecchia si procede a rilento per un cantiere a Corpolo di Rimini. ANAS ricorda, alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del Rock and Roll, ben ritrovati, 18 e 3 minuti, venerdì 11 settembre. Questa è la diretta di Virgin Generation, con voi per tenervi compagnia fino alle 20, Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il nostro Patrick in regia, siamo prontissimi. Un venerdì che sa tantissimo di venerdì, come una volta, diciamo, perché abbiamo un sacco di nuove uscite discografiche da ascoltare insieme.
0: Assolutamente sì, ma ovviamente abbiamo anche buona parte delle nostre cifre. Oggi avremo una serie di versioni speciali del Dice Cose, che è il nostro appuntamento dedicato alle dichiarazioni dei nostri artisti preferiti. Ovviamente, per quanto riguarda tutto ciò che è le notizie, la cronaca e ciò che è stato e va ricordato nella giornata di oggi, noi abbiamo ascoltato le nostre news e avremo ovviamente l'appuntamento delle 19 per non dimenticare. Bon Jovi, It's My Life.

0: Bon Jovi, It's My Life, era il 2000, venerdì 11 settembre, cari amici del rock and roll, cominciamo con la nostra rubrica Qualcuno dice cose e ovviamente nell'occasione specifica è proprio Jon Bon Jovi.
1: Jon Bon Jovi che in una recente intervista è tornato un po' indietro nel tempo parlando dei suoi look degli anni 80, dice: sono colpevole, lo ammetto, spalline enormi, jeans strettissimi, andava un po' così, però non siamo stati noi a inventare quella moda, dice. Era semplicemente così, si vestivano tutti i ragazzi che vedevi, no, in giro, e poi tutti parlano dei capelli cotonati, ma mio padre faceva il parrucchiere, quindi almeno i miei erano fatti bene. Gli è andata bene, certo. Effettivamente, sì.
0: Certo. Il look degli anni 80 del glam metal, dell'air metal, con le tutine aderenti, i ventilatori sul palco proprio per dare alla chioma fluente, le bandane, cioè
1: le piume, le frange, tutto ciò che...
0: Perché sì, era un po' figli degli anni 70, quindi c'era, sì, ancora quel glam...
1: Esatto.
0: Mark Boland, eccetera eccetera, però si andava anche verso quello che sarebbe stato poi lo street metal, eccetera eccetera, e quindi cominciavano a arrivare degli ibridi. Tra questi ibridi sicuramente i primi look dei Bon Jovi, i primi look dei Motley Crue,
1: ma
0: eccetera,
1: sì,
0: dove
1: Poison.
0: C'era ancora il trucco pesantissimo, sì, Poison arrivano poco dopo, però certo prendono anche loro quel treno.
1: E poi non dimentichiamo appunto le capigliature gigantesche, chili e chili di lacca che sono stati fatti fuori
0: lo
1: in...
0: Zono, ringrazio. Per quegli anni.
1: Beh, insomma, sono bei ricordi, belle immagini che ogni tanto rivediamo anche nei video dei Bon Jovi.
0: Infatti, che li fanno sentire young again, come direbbero gli Shinedown.

0: Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Parlando di un certo tipo di stile, effettivamente nel 1987, anno di Appetite for Destruction, la band di Axl Rose era perfettamente incastrata in quelli che erano gli Hollywood Rose, che poi sono diventati Guns N' Roses con tutto lo stile che si portavano appresso.
1: L'abbiamo visto nel video adesso sulla nostra Virgin Radio TV, che i capelli di Axl Rose erano abbastanza cotonati.
0: Assolutamente sì, decisamente meno cotonati, anche se hanno avuto una fase un po' più capellone nella loro carriera. Andiamo da alle parti del Tennessee per ritrovare Kings of Leon.
1: Andrea, ti ricordi quando un anno fa abbondante Kings of Leon erano presenti nella line-up della prima estate festival, poi più o meno all'ultimo hanno dovuto rinunciare alla loro presenza perché il frontman Caleb Followill si fece male a un piede giocando con i bambini a casa, e quindi niente.
0: È un incidente che temo fortemente anch'io, non essendo
1: tu stai buono,
0: non
1: ecco.
0: Essendo uno di quelli che se lo potrebbe procurare sul campo, è facile che lo potrebbe accadere così anche a me, però
1: ecco, vabbè, non tiriamoci le sfighe addosso, però da questa cosa, questa situazione un po' così è nato questo brano, nel senso che lui è stato costretto a stare a casa fermo, allora ha preso la chitarra e ha scritto questo brano di getto che parla appunto della gratitudine, delle cose semplici, dello stare insieme, dello giocare con i bambini, a volte bene, a volte male, dello stare
0: però
1: in famiglia.
0: Allora, è chiaro, non è semplice, però mi ritrovo perfettamente almeno nel titolo. Poi andrò a recuperare frase per frase Kings of Leon, My Whole World.

0: My Whole War e Kings of Leon, anticipazione del nuovo lavoro che arriverà il prossimo 6 di novembre.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, fra poco si va avanti con le dichiarazioni dei nostri artisti preferiti.
3: La magia dei Rolling Stones. Ci svelano qualcosa tra pochissimo qui a Virgin Generation.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le

0: Sensore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
7: Le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Can't
10: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Depeche Mode, Suit My Soul. Ma qual è il segreto per la longevità della vita e della band dei Rolling Stones?
1: Perché insomma stare sempre insieme non aiuta. Dicono gli Stones che sono durati fino adesso perché non si vedono mai nella vita. Poi si ritrovano in studio, giocano, si provocano. Insomma, quell'energia lì poi va a finire direttamente nella loro musica. Anche in Jealous Lover.
0: E io vado.

0: I momenti dai quali traggo maggiore energia sono quando finisco di comporre un brano. Mi siedo in studio e dopo averlo inciso me lo riascolto e realizzo che mi piace. E in quel momento mi sento Dio.
1: Iggy Pop. Virgin Radio. Style Rock.

0: Oasis, Don't Go Away, 1997, / consiglio. È un consiglio questo qua degli Oasis, non andate via.
1: Eh no, state lì perché sta arrivando l'annuncio, dai.
0: Dai.
1: La notte scorsa Manchester si è illuminata perché centinaia di droni hanno disegnato sopra l'Etihad Stadium il logo della band e poi è comparsa una data molto precisa, 14 settembre alle ore 16, cioè alle 17 in Italia, quindi non sono ovviamente, non è la data, una data del tour, ma è il giorno e l'orario in cui probabilmente sveleranno
0: il tour,
1: esatto, e c'è molta attesa perché loro stanno teaserando ogni giorno con un video diverso alle ore 17, una città diversa per ogni video. Se non sbaglio oggi pomeriggio hanno postato Las Vegas. E comunque la gente continua a richiederli ovunque. Poi tantissimi, ricordiamo, non sono riusciti a vederli col tour, io per prima, col tour, l'ultimo tour, e quindi c'è ancora tantissima richiesta.
0: C'è l'Italia.
1: Si parla d'Italia, però non si sa dove, si parla di Roma.
0: Li vogliamo bene, dai, siamo amici con
1: Beh, certo, siamo amici, sono anche i nostri rock ambassador.
0: Tutti e due, venite qua, dai, cosa ve ne frega? Cioè, avete ancora 3 giorni di tempo per... Cioè, se non avete inserito l'Italia, per sbaglio, in questa idea di tour, cioè avete 3 giorni, fino alle 17.
1: Vedo, io sono sicuro.
0: Fino alle 17 del 14 potete decidere, potete mettere, non so, San Donato, scegliete
1: certo,
0: voi.
1: Cormano.
0: Scegliete voi dove vi viene
1: Ma
0: più
1: venite
0: comodo.
1: Ma venite anche a mangiarvi una pizza.
0: L'importante è che passiate dall'Italia.
1: Esatto.
0: Questo è importante.
1: Fateci un saluto.
0: I Linkin Park l'hanno fatto, ci hanno scelto molte volte con delle date incredibili che ancora ricordiamo, quelle marcate Virgin Radio. Si è parlato la lingua dell'ultimo disco, The Emptiness Machine.

0: I Linkin Park from Zero, The Emptiness Machine.
1: Torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico di Dire Straits. Virgin Generation.
0: L'università che si adatta alla vostra vita esiste, è la Statale Open. Tutta la qualità dell'Università Statale di Milano, finalmente solo online per studiare dove e quando volete.
1: Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno e potete scegliere tra la laurea in economia aziendale o quella in sicurezza informatica e intelligenza artificiale. Un titolo riconosciuto e pagate in base al vostro reddito. La Statale Open, il prestigio dell'Università Statale di Milano con la flessibilità che vuoi.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
5: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
4: Difficoltà?
5: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
4: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
10: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9 euro e 87. Lidl, vale davvero.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
1: Virgin Classics 1991.

0: Colin Elvis, Dire Straits 1991, anno importante per le uscite discografiche, ma oggi è venerdì e tante sono le uscite che ci piace presentarvi, che poi magari sono arrivate anche qualche giorno fa, però il venerdì è il momento nel quale siamo in assoluto più ricettivi. Su questa band c'è un rumor pazzesco ormai da più di un anno, loro sono i President.
1: Esatto, e c'è una nuova uscita discografica che li riguarda, per esempio abbiamo un singolo estratto che possiamo ascoltare, che in italiano il titolo significa sonnambulo, ma ovviamente è una parola presa in prestito in modo metaforico, no?
0: Certo.
1: Perché parla della sensazione di attraversare la propria vita quasi in automatico, quel senso di insicurezza, quasi di fallimento, di paura, di aver deluso anche delle persone di fianco a te, di non avere proprio il controllo della vita. È una sensazione che ognuno di noi conosce.
0: È vero che al pubblico, perdonatemi il gioco di parole, degli Sleep Token piacciono moltissimo i President, quindi siamo abbastanza in quell'ambito, anche per l'hype che c'è intorno a questa band che si presenta ovviamente
1: mascherata,
0: anche con un look mascherato appunto dai Presidenti. Questa è Sleepwalker, President.

0: Il brano è Sleepwalker, loro sono i President.
1: Esatto, e noi torniamo tra pochissimo con la seconda ora di Virgin Generation dopo le breaking news e TGCom 24, le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Long Playing Stories.
4: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
4: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 19.
8: It's 7 p.m.
7: TGCom 24, breaking news.
9: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a New York, cerimonia di commemorazione per il 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle, durante il quale quasi 3.000 persone morirono. Donald Trump ricorda che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo. Secondo il presidente, la tragedia mostrò lo spirito americano di prevalere, resistere e vincere. In Italia, ora dove la politica è in lutto dopo la scomparsa dopo una lunga malattia di Emma Bonino, il governo sta predisponendo per l'ex ministra parlamentare e commissaria europea a esequie di Stato. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Mattarella, secondo Giorgia Meloni, ha rappresentato una voce forte della politica. Le riforme, ora il leader dei 5 Stelle Conte, da Campobasso chiede al presidente Mattarella di bloccare la norma sulla raccolta di firme per le piccole formazioni politiche costruite a secondo l'ex premier per tutelare la casta. Conte definisce la norma introdotta oggi dal Senato una vergogna. Dall'estero, nuovo lutto per la famiglia reale norvegese a pochi giorni dalla scomparsa di re Harald V. La principessa Astrid, sorella maggiore dell'ex sovrano deceduto, è morta oggi all'età di 94 anni. Torniamo in Italia, respinto dalla Corte federale d'appello della Federazione Italiana Gioco Calcio il reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza il 22 giugno scorso presentato da Renato Miele. La sentenza conferma la piena regolarità del voto. Il calcio giocato, l'anticipo tra Venezia e Fiorentina apre questa sera il programma della quarta giornata in Serie A. Sulla panchina viola torna Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Al Penso si gioca dalle 20.45. Queste le breaking news di TGCom 24.
10: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano code a tratti tra Modena Sud e Bivio A1 A22 Brennero Modena per traffico intenso. Sulla 1 in direzione Napoli code a tratti tra Frosinone e Cassino per traffico intenso. Sempre verso Napoli coda tra Bivio A1 A15 Parma La Spezia e Terre di Canossa Campegine per veicolo in avaria. Sulla A7 in direzione Milano coda tra Bivio A7 A10 Genova Ventimiglia Genova Bolzaneto per incidente. E sulla 4 in direzione Trieste traffico rallentato tra Cavenago e Dalmine per traffico intenso. Ancora per traffico intenso sulla 8 in direzione Varese code a tratti tra Milano Nord e Castellanza. E infine sulla statale 195 Sulcitana traffico rallentato causa incidente incrocio Nuraxi de Mesu. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Blur, Country House, 1995, 19:06 minuti, la diretta di venerdì 11 settembre con Virgin Generation qui su Virgin Radio.
1: E adesso facciamo un salto in Francia, perché c'è una notizia che sembra un flashback, che sembra, non lo so, un déjà vu.
0: Ok. Perché termine francese non usato a caso.
1: Vi ricordate, no, cos'era successo al Louvre?
0: Sì.
1: Furto di gioielli, eccetera.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: È successo non al Louvre di nuovo, okay, ma è successo a Cannes-sur-Mer, in Costa Azzurra.
0: Ok.
1: Hanno in un museo di Renoir, quello che è stata l'ultima casa di Renoir, adesso è diventato un museo, all'alba di qualche giorno fa due ladri sono entrati e in 5 minuti hanno puntato direttamente a 4 delle opere tra le più importanti del museo. Solo che l'allarme è scattato quasi subito, la polizia è arrivata nel giro di pochi minuti e durante la fuga i ladri nel giardino hanno gettato due dei dipinti, okay, di Renoir. Quindi sono riusciti a scappare con Madame Colonna Romano del 1910 e Giovane Donna al Pozzo del 1886, e gli altri due sono stati recuperati.
0: Ok, tra l'altro la cosa bella è che comunque la polizia francese, che è di un certo tipo, ha recuperato questi due dipinti e siccome erano caduti per terra ha già dato una sistematina, ne hanno conclusi loro.
1: Sì, hanno colorato col pennarello, dici?
0: Sì, sì, sì, resta con la BIC, quella con la quale fanno le multe.
1: No, io rimango sempre sconvolta, perché rispetto ai gioielli, no, del Louvre, che forse mi immagino come oggetti sono un po' più facilmente vendibili,
0: sì,
1: non lo so, il quadro di Renoir come fai?
0: Occasione! Occasione! Renoir originale! Poi dopo... L'importante però davvero è non farli cadere, perché questi... in queste situazioni...
1: Ah, no, no, no, non rubarli! No, non farli cadere!
0: No, perché in queste situazioni la fretta è cattivissima consigliera.
1: Sì, sì, sì.

0: Il Devil, i Cult nel 1987, un vero e proprio cult. Amici di Virgin Generation, nel mondo del gaming è il mondo ovviamente degli eSports, no? Quindi sì, tutto ciò che sono gli sport riportati nell'ambito videoludico, e ci sono dei titoli celeberrimi. Chi non ha mai, guarda, l'ho fatto persino io che di calcio proprio niente, giocato al FIFA, ok, una volta,
1: che adesso non
0: si chiama più FIFA,
1: però va avanti il videogioco,
0: però va avanti la serie, va avanti, e devo dire che comunque continua ad avere un legame importantissimo con la musica che amiamo.
1: Sì, è molto importante proprio a livello quasi cinematografico, no? La musica accompagna i film come accompagna i videogiochi, sottolineando momenti, creando emozioni. È una componente fondamentale, motivo per cui la curano sempre particolarmente, e la prossima colonna sonora appunto di questo videogioco calcistico ha dei nomi importanti. Ci sono gli Interpol con Sing Out Loud, ci sono gli Strokes, c'è il nuovo singolo di The War on Drugs, The Fat Dog, ma la cosa interessante è che ci sono delle tracce presenti nel gioco che non sono ancora state pubblicate ufficialmente, cioè arrivano prima lì e poi vengono pubblicato ufficialmente, tipo una traccia di Royal Blood.
0: Certo, ma d'altronde funziona così, no? Il discorso di sincronizzazione anche a livello proprio puramente discografico, ci sono dei contratti, si sa quando sarà la release del disco e si lavora con un po' di anticipo, ed ha assolutamente senso. Insomma, il mondo degli esports continua a essere super interessante. Nella soundtrack, abbiamo detto, ci saranno anche gli Strokes, da capire se con un brano da catalogo o se con qualcosa di nuovo. Questo è in assoluto il brano degli Strokes, Last Night 2001.

0: Il ritorno discografico dei Simple Mains con il nuovo singolo Beginner Boys qui a Virgin Generation.
1: E tra pochissimo vi portiamo un po' in Irlanda, ma un po' anche a San Diego, qui su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma.

0: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: All Over Now, Cranberries 2019, 19:31 minuti, venerdì 11 settembre. Amici del rock and roll, andiamo a San Diego.
1: Andiamo a San Diego per un'iniziativa interessantissima che potrebbe interessarti particolarmente, Andrea Rock.
0: Okay.
1: Perché c'è un museo di storia naturale che

0: funziona più o meno come una biblioteca, cioè praticamente, solo che invece di avere i libri dentro, ha gli animali impagliati. Sei mai stato in un museo di storia naturale? Ci hai portato anche Leonardino,
1: certo,
0: probabilmente.
1: Più volte.
0: Ok, sai, ci sono i fossili, i serpenti nei barattoli, quelle robe lì. Il programma si chiama
1: Nature. Gli scherzi, i serpenti nei barattoli.
0: No, è vero.
1: Ok.
0: È vero, okay. per esporli, no?
1: Sì, va bene.
0: Si chiama Nature to You, sì? E mette a disposizione circa 1400 reperti. Tu puoi entrare e scegliere, prendi il carrellino e poi scegli che cosa portarti a casa.
1: Ma dai.
0: Tra linci, volpi, pipistrelli, insetti, addirittura ci sono anche deiezioni di dinosauro fossilizzati. Tu prenderesti quelle?
1: Pupù di dinosauri?
0: Sì, secondo me sì.
1: Allora, io... Guarda, io amo mio figlio, come dicevano i Kings of Leon con il nuovo singolo, sì, My Whole World. Però prendere un aereo per San Diego e tornare con un pezzo di cacca non mi sembra una buona idea. Non mi sembra un buon investimento.
0: Prendi un caffè con
1: Billie Joe
0: Armstrong.
1: Un buon investimento. Certo, quello decisamente di più. Green Day, I'm never gonna...

0: Smashing Pumpkins con Perfect 1998. Succedono cose e fa cose il nostro Billy Corgan, non ne parla soltanto. Tra le cose che fa, celebra il disco più importante della band, ovvero Melancholy and Infinite Sadness.
1: I 30 anni di questo album lo ha portato live a Londra con due date in una versione completamente nuova. Si può considerare il disco simbolo degli Smashing Pumpkins. Questa volta però l'ha suonato insieme a un'orchestra di 60 elementi alla Royal Festival Hall. Anche l'aspetto visivo è stato tutto molto curato, costumi creati apposta. Allora, io sono andata online a vedere i video.
0: Certo.
1: Ok. Sarà che sono molto legata al disco originale, che per me rientra tra le cose intoccabili. Però non mi ha fatto impazzire quell'esibizione, perché è difficile anche riconoscere, addirittura sono molto diversi.
0: Arrangiati, tanto certo, arrangiati, certo.
1: Esatto. Certo. E quindi De Gustibus, giusto?
0: Sì, io devo dire che per certi versi invece ho apprezzato, perché c'è una chiave di lettura ancora più orchestrale. Comunque, ragazzi, Melancholy aveva una componente orchestrale già molto importante nel disco.
1: È vero.
0: Quindi diciamo che l'hanno fatta al quadrato o al cubo,
1: esponenzialmente,
0: da un certo punto. Quindi
1: sì,
0: non so, io ho apprezzato.
1: C'è anche una parte operistica, forse perché non sono molto amante di quella cosa lì,
0: vabbè,
1: e
0: certo,
1: mi sembrava sporcasse.
0: Dateci
1: quasi
0: un occhio se la trovate online.
1: Livello
0: fateci sapere cosa ne pensate.
1: Livello ragazzi, non si sta parlando di tecnicismi, eh.
0: No. Però, insomma, ci sta, la musica è bella anche perché divide da un certo punto di vista. Ci sono i Red Hot Chili Peppers, ci parlano di Snow.

0: Red Hot Chili Peppers, questa è Snow.
1: Un'altra nuova uscita discografica da ascoltare insieme tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation. Sul palco, come nel frigo, ci vuole la giusta armonia. Ecco perché il nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti, è puro rock and roll per il palato. Dovete provarlo. È uno yogurt buonissimo che contiene solo zuccheri già naturalmente presenti, fatto con latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Perché quando la materia prima è quella giusta, è tutta un'altra musica. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono. È Yomo.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
12: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
13: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
14: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99€ e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Virgin Classics 1978.

0: Who Are You 1978. Torneremo a parlare degli U magari la prossima settimana, perché ci sono novità in casa U, soprattutto sul discorso batterista, ma per il momento dobbiamo concentrarci su dei grandi fan dei Baltimore Ravens nell'ambito dell'NFL, ovvero gli amici degli All Time Low,
1: perché sono di Baltimore.
0: Eh sì,
1: perché è uscito l'anno scorso il loro ultimo album, che si intitola Everyone's Talking, decimo album della band, da cui noi adesso andiamo ad ascoltare il loro nuovo singolo estratto da questo album. Avete presente quella sensazione di inseguire continuamente il prossimo input, il prossimo high, come dicono loro, il momento capace di farti vivere qualcosa, no? Anche a costo di diventare un filo tossico.
0: E allora, attenzione, vediamo un pochino come affrontano la questione gli All Time Low nel singolo Little Bit.

0: Little Bit è il singolo degli All Time Low. Abbiamo visto anche il video sulla nostra Virgin Radio TV e questo chiude la settimana di Virgin Generation, ma non di Virgin Radio.
1: Eh no, perché i programmi comunque continuano in tutto il weekend. Poi noi torniamo lunedì, sempre dalle 18 alle 20. Grazie mille per essere stati con noi, vi auguriamo un ottimo weekend. Divertitevi, ricaricatevi e poi ci risentiamo lunedì. Grazie Patrick in regia, grazie Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, grazie mille alla buona musica, quella di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: Virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
5: It's 8 p.m.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
4: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare! L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
12: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Guitar Legends, la collezione di libri dedicata ai più grandi chitarristi di tutti i tempi. Grandi volumi illustrati, commemorabili fotografie d'autore e contenuti selezionati. I grandi della chitarra in una collezione imperdibile. Primo volume Jimi Hendrix a solo 1,99€, già disponibile in edicola e su deagostini.com. De Agostini.
6: La lunga attesa è finita. I heard you say... Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
15: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
16: Ufficio cose smarrite?
17: Ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it. Can't
18: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Best Rock 500.
19: Su Virgin Radio, Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
1: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 21 e un minuto.
3: It's 9:01 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio. Ha offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
15: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
16: Con Beeper e Visa è già Natale. Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
17: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
18: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
19: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
20: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio trovi il formaggio a pasta filata da 1 chilo a 4,99 euro. E le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, buona spesa Italia.
21: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
2: Grazie, thank you so much, grazie.
1: E ancora Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 7 ottobre Roma, 8 ottobre Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Can't
6: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
10: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
11: D'ora in poi lascerò.
10: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
12: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
15: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
16: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
17: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
16: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
17: Riapre la casa, riparte lo show.
16: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
18: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
19: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
20: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
21: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 22.
16: It's 10 p.m.
15: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
17: Virgin Rock Live.
15: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
17: Virgin Rock Live.
15: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
4: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
5: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
4: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
5: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
8: Subaru.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
13: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
12: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
13: Riapre la casa, riparte lo show.
12: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
16: d'ora in poi lascerò.
17: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: Alessandra Galli presenta Hayley Williams. La voce dei Paramore arriva in Italia per due tappe esclusive del suo The Hayley Williams Show. 7 giugno, Milano, Cozel Carroponte. 8 giugno, Roma, Cave Auditorium Parco della Musica. Hayley Williams. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
18: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1.499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1.999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
19: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
21: Virgin Rock Live.
22: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
21: Virgin Rock Live.

0: tutta l'emozione del rock suonato dal vivo.
1: Virgin Rock Live.
2: Ok, wrong day, but... Who cares?

0: Virgin Rock Live torna tra poco, su Virgin Radio.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: La lunga attesa è finita. Vivi il ritorno degli Oasis. Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 10 settembre al cinema.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Can't
11: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
12: Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna domani alle 22 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2 al cinema.
6: Long Playing Stories.
0: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
7: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
0: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
9: It's 11 p.m.

0: just to prove the world was here, and here it is, a red balloon. I think of you and let it go.
1: Rock Party, anche questa notte è una buona notte per far festa su Virgin Radio. Lasciati travolgere da Rock.

0: Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
8: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
9: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
10: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
11: Un breve, luminoso cammino.
12: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
13: Essere originale, non una fotocopia.
11: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: life. Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Avete arredato il terrazzo, che bello!
6: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
5: Difficoltà?
6: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
5: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
7: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
2: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
3: Un breve, luminoso cammino.
4: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
5: Essere originale, non una fotocopia.
3: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
6: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Interpol. Guarda la video intervista a Paul Banks e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile di This Mirror Weighs a Ton. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: Virginradio.it. Stay connected. Rock Party. Rock Virgin Party. Radio.

0: Rock Party, Virgin Radio.
1: Virgin Radio ti esplode.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
0: Rock Party, Virgin Radio.

0: party.
1: Torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Kasabian. Guarda la video intervista a Sergio Pizzorno.
8: Grazie, thank you so much, grazie.
7: E ancora, Baby Shambles. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 7 ottobre, Roma. 8 ottobre, Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: VirginRadio.it. Stay connected.
0: Rock Party. Rock Party. Virgin Radio. Party.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Ad aprile il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, Your Favorite Toy. Dieci tracce inedite, cariche di un'energia nuova. In un appuntamento unico con Ringo, l'ascolto del loro ultimo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: Welcome on Virgin Radio.
3: Thank you.
2: No, we do this. Come on, here we go.
1: Best Rock speciale Foo Fighters. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Rock Party, Virgin Radio.

Un nuovo rock party vi aspetta domani su Virgin Radio.